0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è R-Mosh, diciamo, vero? È un po' l'R-Mosh. Però è un R piacevole, quindi Che fai di bello nella vita? Tu studi? Cosa fai di bello?
4: No, io sono in istituto, all'istituto Paolo Colossi.
3: Paolo Colossi, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che non eri nata, e anche c'era l'istituto Colossi, ma dopo una volta, pensano più una volta, l'istituto Colossi mi invitarono Patti Pravo, io andai a vederlo proprio, Patti Pravo era negli anni 74, 75, quando ancora era giovanissimo, adesso sono Patti Pravo a una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mara, e cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnato ai bambini, praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so.
3: Vabbè, magari, tu pensi anche quando intervisti i bambini e dialogo con il buio di Milano, mi dicono che lavoro vorresti fare? Non lo so, poi si vedrà. Anche tu stai aspettando di. Ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown. Ma tu l'hai praticato mai? Hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto oppure no?
4: No,
3: però hai intenzione di vedere questo sport un po', perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, quindi vorresti seguire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te. Però vorresti imparare forse più in là?
4: Sì.
3: Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, la tennis, la pallanuoto?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto allora, quindi sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora.
4: Sì.
3: E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così e basta?
4: No, faccio
3: rana, stile libero, farfalla.
4: Sì, uno
3: che si qua.
4: Uno di questi qui.
3: Bene. Senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto. Va bene?
4: Ciao
3: Mara.
4: Va bene.

0: sì.
1: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì, si chiamano videogiochi perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non so, non lo conosco bene. Poi ha perso la vista e ha deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo, ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio. E è un si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi si
0: quindi può uno studiare. Deve comunque una tastiera braille, deve avere
1: no basta una tastiera barra normale. No, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
0: Quindi,
1: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
0: opzioni.
1: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui cioè, proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, non vedenti non avevano niente di simile.
0: Quindi si va sul sito, si fa
1: www.eurofly.stefankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, sta scrivendo Eurofly 3, si scarica, il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva, è in italiano e è gratuito.
0: Ma quindi perché un non vedente? La domanda che farebbe chiunque, che non vede, che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
1: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare. Poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
0: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
1: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
0: Quindi sei già un pilota esperto?
1: Sono un pilota esperto.
0: Ecco, ma le fasi per arrivare fino a guidare, le devi fare? Chi è che ci sono degli esaminatori? C'è qualcosa di automatico che ti dice sì, hai superato la prova? Oppure
1: allora, quando fai degli incidenti, vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore, e quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
0: Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
1: Quindicina forse,
0: quindi che insomma già è un bel numero. Bene, allora voliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, accessibile a tutti.
1: Welcome on board.
0: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché intanto hai tante perle di saggezza. A presto Gabriele.
1: Grazie. Ciao. A voi, un abbraccio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme all'Hotel Paradiso e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: te. Ci siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile, come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere. Per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo la luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena appena.
2: No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali.
1: Ecco. Con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno.
1: Sì. E invece per la vista che hai avuto, la retinite pigmentosa, un qualcosa di congenito, un incidente, come è successo che hai perso solo la vista?
2: Io ci sono nato ipovedente.
1: Ah, quindi sei ipovedente. È una cosa.
2: Quando ero piccolo avevo 4 decimi, ho dovuto subire un piccolo intervento agli occhi per okay. Correggere un po'.
1: Però non si è corretto niente.
2: Quando è arrivato il momento di togliermi i punti, il chirurgo che mi ha operato si è dimenticato di togliermi un punto. Dal 14 sono passato a un 50esimo, 20esimo. Tipo le gradazioni di un ipovedente.
1: Quindi per un punto il nostro Marco perse la cappa e la vista praticamente. Quindi naturalmente, quindi le tue scuole elementari, medie, le fatte già in da non vedente in supporto con delle persone?
2: No,
1: oppure
2: sempre ipovedente.
1: Quindi nelle classi normali?
2: Sì.
1: Quindi hai avuto l'insegnante di sostegno?
2: Sì.
1: Per imparare il braille e le altre.
2: No, io leggo tranquillamente in nero.
1: Riesci a leggere anche col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai, riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone? C'hai
2: Android.
1: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come, ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
2: L'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
1: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vi vedete ancora?
2: Sì, ogni tanto.
1: Fate le rimpatriate oppure no?
2: Rimpatriate no. Però ogni tanto ci sentiamo. Ecco.
1: Attualmente che lavoro fai?
2: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, località Castrogno.
1: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
2: No.
1: No?
2: Vabbè. No. Faccio il centralinista in questo istituto penitenziario di Teramo.
1: Ecco, ma quando vai lì, cioè, devi avere.
2: In pratica, io da Alba Adriatica vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6:40 che va. Parte da Martinsicuro alle 6 e arriva più o meno circa alle 6:40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
1: Sì.
2: Prendo il pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
1: Ecco, pubblicità gratuita, sì, e poi arrivi.
2: E poi da lì salgo e vado a Teramo direttamente con quel pullman.
1: Ecco, quindi praticamente.
2: Poi scendo lì alla fermata dove ci sta una volta il Globo, che adesso ci sta un negozio per cinesi.
1: Mi mandano tutto.
2: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
1: E quindi vai a lavorare. Bene.
2: Quella macchina che si paga 100 euro al mese.
1: Bene, queste sono cose che bisogna dirle perché succedono.
2: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
1: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
2: 7 ore e 12.
1: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
2: Alle 15:42, c'è anche la mezz'ora.
1: 15:42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
2: Non ho nessun sogno per il momento.
1: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
2: no.
1: O per il momento tutte le cose che hai voluto
2: io
1: fare.
2: Quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
1: Piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
2: Mi si sarebbe piaciuto, il mio sogno nel cassetto è andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo della
1: Laura Pausini. Chissà che questo non possa avvenire, non si sa mai. Ebbene, proveremo a dirlo in direzione, se mai il nostro Maria Giglio possa esaurire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo alle Gian Maria Giglio, però del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
2: a presto. Voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo nel buio questa mattina con due ragazzi. Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, presente. Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alessandro.
1: Ho capito, quindi
3: è un po' complicato.
1: Vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato?
2: È stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.
1: Sì.
2: Perché quando viene tolto uno, gli altri si dice che
1: si rafforzano,
2: ecco.
1: Sì,
2: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente i ciechi vengono visti come magari persone diverse. Però non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
1: ecco, durante il percorso quali sono stati i punti più belli e quelli un po' più paurosi?
2: Allora, i punti più paurosi magari è stato mantenere l'equilibrio, perché siamo dovuti passare
3: sicuramente il punto più paurosa è stato l'inizio, quando siamo entrati, che è
2: sì,
3: un trauma, anche non vedere più niente,
1: cioè passare dalla luce man mano al buio
3: esatto. Totale. Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato
2: sembrava di parlare con una persona
3: al bar
2: normalissima.
3: Normalmente
1: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
2: Esatto.
1: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
2: Allora, in città abbiamo vissuto sostanzialmente un attraversamento pedonale, abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi
1: sì?
2: un episodio di un cantiere.
1: Cantiere, sì.
2: E abbiamo riconosciuto anche una moto, perché
1: sì,
2: noi facciamo meccanica, quindi è anche
1: che moto era?
2: Era una Suzuki Cafe Race.
1: Io pensavo che fosse una Lave, una Harley addirittura.
2: Ah.
1: Io così sapevo io tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso se l'hanno sostituita.
3: È interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città, in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e
1: certo,
3: il martello pneumatico.
1: Sì, complicato. Tutte cose che danno fastidio.
3: Poi soprattutto è un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
1: Certo. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti quindi sono importanti i muri, secondo voi?
3: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
1: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali lungo il nostro cammino. Quando camminiamo il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente. E soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente
3: sì,
1: un disastro. E diciamo che Milano è un po' così. Voi non siete di Milano, mi pare, no?
2: No, noi siamo di Vigevano.
1: Vigevano come funziona la cosa?
3: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
1: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
2: Sì.
3: Più o meno come dappertutto.
1: Ah, anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
3: Ah, questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
1: Non sai. Invece Alessandro?
2: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria.
1: Quindi
2: diventare un ingegnere, un progettista.
1: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili, perché
2: esatto, sì.
1: Potrebbe.
2: Che ben venga.
1: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
2: Certo.
1: Un'altra cosa invece è dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso, oppure sulle difficoltà dei non vedenti ed altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
2: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati
1: al bar. Sì.
2: E abbiamo fatto delle domande tipo come come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante.
3: Sì,
2: per
3: perché
2: voi.
3: Noi magari perdi il telecomando, il telecomando dai un'occhiata in giro lo trovi, invece una stanza aperta trovare un telecomando.
1: Ecco, diciamo che per noi effettivamente, almeno per me, io lascio le cose, dopo 10 anni le trovo, se le lascio nei posti a cui ho pensato, però quando viene la mia colfa a fare le pulizie, perché per noi non vedenti pulire secondo me non è possibile, pulire bene per terra, tutte queste cose, quando viene la mia colfa mi sposta il bagno doccia, mi sposta l'intimo, mi sposta le cose dalle altre parti, mi manda via i telecomandi in un'altra parte, per me effettivamente poi la devo chiamare, scusi signorina, non ha lasciato il telecomando. Effettivamente per noi è un problema se le cose vengono spostate.
3: Oppure anche in un ambiente aperto capire sta diventando buio e non mai mezzogiorno senza un orologio.
1: Ecco, no, ecco.
3: A proposito, vedo al suo polso un orologio.
1: Sì.
3: Come funziona?
1: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora, però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
3: Dall'input è lui.
1: Ecco, comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilanci. Per esempio, Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il tester per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti per esempio, ci dicono quanti gradi, ecco, i fornelli che abbiamo ad induzione per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
3: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè magari 100 anni fa sarebbe stato molto più complicato.
1: Ma non solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, poi non so quanti anni mi dà.
3: Quindi lei
1: però
3: è nato così? No,
1: ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano, invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer, sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a 3 insieme, 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1,
2: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: da quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore? È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
3: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare,
3: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
3: Esatto, esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
3: Esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì?
3: E abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che viene usata anche. E il rosmarino l'hai indovinato?
3: No, io avevo perché c'erano varie piante,
1: ecco,
3: l'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano? Non vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
3: Beh, ecco. Vicini, ma non per mano.
1: Non per mano, va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
3: C'era un computer. Ho sentito la tastiera di un computer.
1: C'era una chitarra. L'avete trovata la chitarra per caso?
3: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso nel mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
3: No, sembrava buona.
1: Sembrava buona. Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
3: Melanzana, la patata.
1: Ah, perfetto.
3: Ah, io anche un limone.
1: Anche un limone hai riconosciuto tu. Quindi, insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella parte del traffico. Com'è andato il traffico per voi?
3: Insomma, così.
1: Avete riconosciuto qualche moto?
3: La Suzuki.
1: Una Suzuki. A me risultava che fosse un Harley. Comunque, almeno
3: no,
1: così mi disse.
3: Noi ci hanno detto una Suzuki.
1: Allora, beh, non dibattiamo. E invece una macchina?
3: Era una Fiat Panda.
1: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
3: Sì, sì, sì.
1: Ecco, e invece al bar. Vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti? Avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
1: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
2: Sì.
1: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?
2: Hanno chiesto, la prof aveva chiesto quanto ci si mette ad abituarsi alla
1: disabilità,
2: alla disabilità del, cioè, di non vedere. E anche gli hanno chiesto come è andata
1: la perdita della vista.
2: No,
1: come andate?
2: Va
1: bene, non c'è problema.
2: No,
1: non ti preoccupare, tranquillo. Non ti viene, non succede niente. Qua siamo qui fatti per parlare, chiacchierare alla meglio. E invece, volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla guida e agli altri non vedenti che avete incontrato?
3: Io sì, una.
1: Sì,
3: per esempio, le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura,
1: sì,
3: hanno perso la vista dopo un po'. E io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
1: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale. Poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti. Però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni totalmente. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi è stata una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglia di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi sono ripresi e man mano hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
3: Bella domanda. Non ne ho la minima idea.
1: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere... No.
3: Boh, non saprei.
1: Non sapresti. E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
2: Non in particolare. Ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
1: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
2: Se devo essere sincero,
1: sì,
2: soldi infiniti.
1: Soldi infiniti, ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.

0: che per tutte le persone a cui voglio bene di stare sempre in salute.
1: Bene, quindi la seconda è se la sappiamo un po' tutti. E naturalmente io, ragazzi, vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Ciao ragazzi,
0: grazie.

Amici, sarà un weekend festoso, festaiolo, sarà il weekend di Ferragosto perché dopodomani è Ferragosto. Moglie mia o marito mio, non ti conosco, io non me lo ricordo questo detto popolare. Chi è che non conosce chi? Chi? Non lo so. Il gallo di Simone Stivo, dai! Oh, allora... Anzitutto, siccome lo sapete che lo zio è molto curioso, fatemi sapere che cosa farete in questo weekend, come lo festeggiate voi il Ferragosto? Io sono curioso. Io che farò? Boh, non lo so, cioè sono arrivato a giovedì senza sapere minimamente che cosa farò, però qualcosa mi inventerò, dai. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare per vivere insieme questa antivigilia, antivigilia del Ferragosto, rigorosamente in onda, in diretta, in Disabili International. E allora, Giuseppe, mettiti a ballare anche tu, questa è la selezione musicale con tanti argomenti.

Settimana di Ferragosto, stelle cadenti, abbiamo veramente questi 4 giorni, il picco, come abbiamo capito, è tra il 12 e il 14, ma insomma, mi raccomando, tanti desideri e che si possano realizzare tutti. Qualcuno scrive Simone, ma se li scrivo nella pagina ufficiale si realizzano, non lo so. Che io sappia, il desiderio è molto intimo, quindi evitate, cioè nel senso che magari lo esprimete e poi ne riparliamo in un secondo momento, perché comunque il desiderio, cara Ludovica, che io sappia, è una questione assolutamente intima. Questo è quello che io so, poi vedete un po' voi. Però no, per scaramanzia non lo fate, dai, rimanga con voi. Amici miei, capire come i geni che influenzano i disturbi, come il disturbo, ad esempio, del bipolarismo, la personalità, la depressione, la schizofrenia e il disturbo bipolare per sviluppare appunto una terapia più efficace per le persone. Allora, anzitutto dobbiamo capire che non esistono dei geni della schizofrenia o dei geni della depressione. Questi disturbi, secondo l'articolo, dipendono assolutamente da centinaia e centinaia di altre situazioni. Ecco, spesso migliaia di varianti genetiche, ciascuno in cui un effetto molto piccolo in sé, insieme a fattori ambientali come ad esempio lo stress, traumi ed esperienze di vita negative. Molti geni sono condivisi tra schizofrenia, disturbo bipolare e depressione. Questo spiega, secondo l'articolo, perché alcune persone possono avere sintomi sovrapposti e perché queste condizioni possono comparire nella stessa famiglia. Le nuove tecniche di analisi del DNA stanno aiutando a ricercare e a ricercatori a individuare nuovi bersagli biologici su cui appunto sviluppare farmaci più mirati e specifici. Ad esempio, uno studio internazionale, pensate, coordinato dall'Italia, ha identificato centinaia di nuovi geni associati alla schizofrenia. Qual è l'obiettivo? È quello di arrivare ad una psichiatrica precisa in cui la terapia venga scelta in base alle caratteristiche biologiche della persona, invece che solo dai sintomi. Tuttavia, questa proposta richiederà ancora anni di lavoro. Però è importante ricordare e sottolineare che oggi non è possibile fare una diagnosi di depressione, schizofrenia o disturbo bipolare o borderline con un test del DNA. La diagnosi resta clinica, cioè basata sui colloqui, sulla storia della persona, sull'ossessività, sui sintomi da parte di uno specialista. La genetica serve soprattutto a comprendere meglio la malattia e ovviamente a sviluppare, lo speriamo, delle cure.

Parliamo di 100 pinne, mare e Bibbia. Avete capito perfettamente. Facciamo un salto. Voi lo sapete, non siamo un'emittente cattolica e Tempo Zero, i suoi format, non siamo, voglio dire, no, dei format comunque specifici. Ma è un articolo veramente che in questa settimana di Ferragosto, ecco, e tra l'altro della settimana non soltanto di Ferragosto, ma di stelle cadenti almeno fino al 14, è comunque interessante anche scoprire le varie attività che dal 2010, da un gruppo di gesuiti, l'idea è vivere una settimana di vacanze che unisce un relax di mare con un percorso di crescita spirituale e anche di comunità durante la giornata alternativa. Allora, ovviamente non è che parti così dall'oggi per il domani per questo tipo di esperienze. Sicuramente, come parlavamo poco fa, a livello genetico in un certo qual modo, ma a livello di crescita comportamentale e psicologica in base alla famiglia, al nostro spessore sociale. Ecco, però eventualmente questi percorsi possono essere interessanti. Che cosa prevedono questi percorsi di 100 Bibbia? La lettura, meditazione della Bibbia, l'ascesa divina, momenti di preghiera e condivisione, tempo libero mare e anche escursioni. Celebrazioni eucaristiche e vita di gruppo. Per questa estate 2026, quindi in questa settimana, appunto, abbiamo detto del Ferragosto, per l'estate sono previste esperienze di questo genere. Esistono dei campi nelle varie regioni d'Italia, come ad esempio a Ragusa in Sicilia, con delle riflessioni del cantico, dei cantici, ma anche a Quarto sull'Elon in Cagliari, sulla terra appunto britannico. E poi ancora, tanto per andare a fare un giro nelle varie sezioni d'Italia, in Albania, tanto per sconfinare un po', ancora un centinaio di ragazzi che si sono organizzati per vivere questa esperienza. L'obiettivo è semplice: fare una vacanza religiosa, ma rallentare i ritmi. Cioè, non tanto per vivere la cristianità, sì, quello è l'obiettivo, però magari dai, ne hai sentito parlare, magari anche la tua famiglia, che ne so, in qualche modo, vuoi provare a fare questa esperienza, non devi essere per forza cristiano cattolico praticante, perché loro ti dicono sì, va bene, l'obiettivo è quello, ci saranno celebrazioni eucaristiche, adorazioni eucaristiche, letture della Bibbia, però l'obiettivo è quello di rallentare un po' e di vivere una vita un po' più semplice, di vacanze, ma rallentare i ritmi, coltivare le relazioni autentiche e riscoprire la fede immersi nella bellezza del mare e della natura. L'iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e ai giovani di adulti, però, ma in alcune sedi partecipano anche persone dai 35 anni, dai 35 ai 45 anni. Mi voglio agganciare a questo discorso perché tra poco vi voglio portare a Los Angeles, dove i ventenni, dai 20 ai 30 anni, stanno formando una comunità, ma no, non più che low cost, è no stress. E che cosa è qual è l'obiettivo? Quello sicuramente di non stressarsi, ma anche di tenere il cellulare staccato. Tra poco.

In questa settimana di Ferragosto stiamo parlando, abbiamo parlato anche di questa esperienza che abbiamo trovato dal settimanale, quindi cristiano, cattolico, ecco, famiglia cristiana. Io adesso però voglio portarvi negli States. Che cosa si sono inventati? Questo è un gruppo di ventenni che sta sempre più crescendo, attenzione, ventenni, quindi nuova generazione, dei luoghi dove non c'è connessione, o meglio, il telefono viene lasciato, e qua ne parlavamo qualche settimana fa in Sardegna, dove praticamente qualche resort ti dice: va bene, lasciaci il telefono, che tanto se hai bisogno di qualcosa ci siamo noi 24 ore su 24, c'è la reception e ci pensiamo noi. Ecco, sempre più ventenni negli States, che cosa stanno facendo? Praticamente si recano in questi luoghi no connect, così si chiamano, per vivere la socialità, quella vera e propria, perché si stanno rendendo conto che assolutamente questi smartphone ti mangiano la vita, cioè ti mangiano proprio la vita, a livello sensoriale, non ti fanno comprendere e non ti fanno vivere le realtà, quelle che dovrebbero essere pure vere, quelle più semplici, tra l'altro. Ecco, tanto per dire, molti ventenni si stanno avvicinando a questo, all'incirca all'11,8%. Guardate che tanta roba, eh? Anche perché poi c'è il passaparola, cioè se te lo dice uno della tua età, guarda che si sta anche meglio senza telefono per una settimana. Magari ti prende la depressione, come abbiamo scoperto qualche settimana fa, per tutti coloro che volevano, no, magari vivere una determinata esperienza in Sardegna. Te prende un po' la depressione lì per lì, però poi invece più i giorni passano, più le ore passano e si sta meglio senza telefono, lo smartphone per intenderci. Dagli States, siccome generalmente partono delle, posso dire, non voglio dire cavolate, però delle esperienze abbastanza particolari. Ecco, sentire che però e capire che in realtà c'è qualcosa di differente, proprio come questo, secondo me, è tanta roba. Ciao Simone, sono Ludovica, interessante quella storia che ci hai raccontato poco fa da famiglia cristiana. Mia figlia magari potrebbe essere interessata, magari sì. Ora non so le iscrizioni perché, ripeto, siamo nella settimana di Ferragosto, non lo so, però vedrai che nei vari social media ci dovrebbe essere anche il punto d'incontro. Allora, ciao Simone, non sono cattolico, non sono cristiano, però è un'esperienza veramente molto interessante. Los Angeles, che si vogliono distaccare questi ventenni dalla rete, mi sembra abbastanza incredibile, però se ci riescono tanto meglio, potrebbe essere un modello anche per i nostri ragazzi d'Italia. Sicuramente sì, Filippo, però c'è anche altrettanto da dire, l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Everyday, che sì, va bene i ragazzi, però dovremmo essere noi adulti e soprattutto educatori o genitori, proprio noi, cioè per primi, di dire: ok, va bene, allora guarda, siamo a pranzo, siamo a cena, che ne so, viviamo un momento conviviale insieme, sono io adulto per primo che prendo il telefono e lo metto in tasca. Ecco.

0: un buon Ferragosto da trascorrere nel migliore dei modi con le persone che amate, mare, spiaggia, città, dove volete voi, gavettoni, non gavettoni, perché ci sono anche quelli che gli stanno un po' gavettoni, far rima con rottura di quelli lì, e che non vogliono i gavettoni. Qualunque cosa voi facciate, amici miei, buon Ferragosto di cuore, ci sentiamo il prossimo martedì, un abbraccio, vai Giuseppe.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Un saluto a tutti da Artisti di Stefano Manenti. Questa sera andremo ad ascoltare le canzoni di Nick Heyman. Voce al conduttore.
3: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, seconda puntata di questa seconda stagione di Artisti di Stefano Manenti. E reggetevi forte, sicuramente l'avrete già letto nei molteplici messaggi per incoraggiarvi a partecipare a questa seconda puntata. E reggetevi forte, la musica è fine anni 80, inizio anni 90 del grande, glorioso Nick Heyman, e da qui possiamo aprire veramente di tutto e di più, ma lo faremo dopo, soprattutto con l'aiuto di tanti amici, anche questa puntata, che introdurranno le canzoni che andremo a ascoltare. Ma prima di ascoltare devo e voglio salutare alla regia il caro Antonello Santoni, e niente, gli voglio augurare buon lavoro per questa serata veramente particolare, perché l'artista ci piace moltissimo. Vi ricordo il numero di telefono al quale mandare i vostri messaggi vocali, se possibile, o se siete un po' timidini, i vostri messaggi scritti. Il numero magico di Danto Radio è 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945. Vai regia!
4: Deborah, una super fan di Nick Heyman, scrive da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona quanto segue. Questa canzone è un tuffo nel passato. Dal primo momento che ho sentito la sua voce è stato amore a prima vista. Lui che trasmetteva passione per il suo lavoro, e la sua musica era leggerezza, semplicità e dolcezza infinita. Quando lo sento sto bene. Sempre stato così dalla prima sua canzone. Poi ci lega il nostro mese di nascita e il giorno, quindi non poteva essere diversamente. Lui è rimasto.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Quanti ricordi con questo brano? Era il 1987, il secondo il secondo estratto. Cominciamo con le papere. Quindi, allora, il secondo estratto dall'album che portava il suo stesso nome, quindi l'album d'esordio. E Loving You is Wetter Than Ever, che vuol dire amarti è più dolce che mai. Pensate che è una cover dei Four Tops, scritto il brano fra gli altri da Stevie Wonder, quindi wow! E che dire della vita artistica di Nick? Nick Kamen nasce naturalmente come modello, poi è diventato cantante e musicista. È stata un'attività musicale molto breve perché, pensate, ha cominciato nel 1986 e ha terminato nel 1993 con la pubblicazione del suo quarto e ultimo album. Nick Kamen è sempre stato definito un uomo molto buono e sensibile e che ha cercato il più possibile di proteggere la sua vita privata, quindi apparentemente spinto al grande successo, poi piano piano si è ritirato ad una vita sempre artistica, ma diciamo un po' meno sotto i riflettori. Questo brano è fantastico e quindi io ringrazio Deborah, che tra l'altro ci sta sicuramente ascoltando e che ci ascolta da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona, dove fanno il vino buono e il vinello buono. Quindi, allora, se la mia regia nella persona di Antonello Santoni è pronta, io direi andiamo sempre a ascoltare la prossima canzoncina.
2: Buonasera da Donatella. Un caro saluto a Stefano, Anto e Dani, a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Questa sera è stato scelto un bravo artista che si chiama Nick Kamen con la sua bellissima canzone

sulle sorti del rapporto, ecco. Era l'anno 1978, quando mi sono sposata io. Ma l'amore, a distanza di quasi 40 anni, non è per niente cambiato. Beh, bene per loro, bene per me. Ecco, in qualche modo assomiglia un po' a questa storia. Ecco, concludo con augurarvi buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao ciao a tutti!

0: State ascoltando Artisti.
1: Ogni volta che mi spezzi il cuore è il titolo, è la traduzione di Each Time You Break My Heart. Grazie Donatella del Brennero, grazie perché ci hai in qualche modo di fatto vivere le emozioni. Pensate, io nell'87 avevo 14 anni, sì, 14 anni, avevo i capelli, ero magrissimo, magro, magro, magro. Pensate che mia madre mi portava dal medico con mio padre, mi volevano fare le punture per mangiare, ma ho recuperato dopo, adesso mangio senza punture, anche troppo. Quindi, allora, grazie Donatella, grazie per questa tua spiegazione del brano, e diciamo che a noi ci piacciono i tiri e molle, ecco, come si dice, l'amore non è bello se non è litigarello, e quindi, insomma... ci piace questo. Tra le notizie veloci veloci di Nick Hammond, perché qui vedo che sono quasi già 20 minuti di trasmissione, diciamo che la carriera ebbe inizio, pensate, grazie ad uno scatto fotografico di Ray Petri per un mensile londinese. Da lì divenne Nick un testimonial di una potente marca di abbigliamento che abbiamo capito tutti, no? Era quella marca, quel brand che ti faceva rimanere in mutande, insomma. E a breve, pensate che fu notato da Madonna, quella volpona, che non solo capì la bellezza, che non possiamo nascondere, ma anche le doti musicali, perché comunque sappiamo che Nick è stato un cantante e un musicista. Lui suonava la chitarra e quindi a breve, appunto, Madonna lo notò e compose e produsse insieme a Stephen Bray uno di questi che sono i brani forse più celebri in assoluto, non solo di Nick Hammond, perché Each Time You Break My Heart, insomma, a distanza di 40 anni, ancora un brano che si fa ascoltare molto volentieri. Ricordiamo il nostro numero magico per i vostri messaggi, per i vostri saluti. Non lo so, diteci se vi piace la puntata oppure no, se ci stiamo comportando bene. Insomma, quello che vi pare. Il numero è 392-4597-945. Lo ripeto, 392-4597-945, e cara regia, a te la musica.
2: Ciao, sono una fan sfegatata di Nick, fin dai tempi dei suoi esordi. La mia canzone preferita è Tell Me, la canzone con la quale l'ho conosciuto quando avevo soltanto 13 anni, e mi piaceva perché che aveva un videoclip che sembrava un film, lui che correva dietro a questa gigantessa che poi era la sua fidanzata dell'epoca, ed erano dei videoclip che oggi non si vedono più, perché era un vero e proprio film. E poi lui bello, assomigliava tanto a Elvis, fece impazzire tutte le ragazzine dell'epoca, e peccato che poi ha avuto una carriera corta. Però l'ultimo suo album, che è quello meno conosciuto, cioè Whatever Whenever, è veramente bello, e segna la sua maturità artistica, e ne vale la pena di ascoltarlo, oltre a quelle altre più famose, specialmente quella sua più famosa in Europa, che è I Promised Myself. Niente, io continuo anche oggi ad ascoltarlo, anche se lui non c'è più, e comunque so che lui ha un grandissimo seguito anche adesso. Quindi ragazzi, ascoltate tutti Nick Hammond e fatelo conoscere alle generazioni che verranno, perché veramente era un grande, bravo artista. Ciao.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Dimmi la verità, soltanto la verità. Mi ami? Quante volte abbiamo cercato conferme in amore? Perché le conferme in amore sono importanti, soprattutto quando non ci sentiamo corrisposti e ricambiati nell'affetto. E Telmi è stata veramente in qualche modo introdotta perfettamente da Elisabetta, che tra l'altro mi ricorda involontariamente di ringraziare le pagine Facebook che hanno contribuito e stanno contribuendo alla riuscita di questa puntata, quindi la pagina Facebook Nick Hemen e la pagina L'Indimenticabile Nick Hemen. Ragazzi, un po' di fantasia però nei nomi, scherzo, naturalmente scherzo, quanto sono sciocco. Allora, no, un po' di ironia, perché Elisabetta nel suo commento ci ha ricordato che Nick Hemen è prematuramente scomparso nel 2021 a Londra. E vi ripeto che nella sua carriera ha pubblicato 4 album in studio e 3 raccolte. Mi sembrava doveroso dirlo perché non vorrei che qualcuno andasse a ricercare nuovi brani, ma in realtà appunto la sua produzione artistica musicale si ferma nel 1993. Grazie di cuore Elisabetta anche a te. 392 4597 945 e il prossimo brano ve lo introduco io, perché a noi ci piacciono questi brani d'amore di Nick, e il prossimo è una vera e propria dichiarazione d'amore e un impegno a rimanere fedeli nonostante le difficoltà della vita. E il tema della fedeltà ritorna sovente proprio nei testi cantati da Nick Hemen. Vai regia!

0: Che meraviglia, che meraviglia, ma quanto mi piace. È tutta la sera che lo sto dicendo, ma è da quando ho cominciato a preparare questo programma. Viva Nick Cayman e viva voi che ci state seguendo, la regia, insomma, mi sta dicendo che c'è gente che ci sta in qualche modo ascoltando e meno male, grazie, grazie, perché questo è, diciamo, è uno stimolo in più. A continuare su, diciamo, su questi artisti apparentemente dimenticati, ecco, però che serve qualche puntata di qualche radio comunque di dargli un po' di luce perché se non altro hanno portato comunque e hanno dato molto alla musica, in questo caso internazionale. Ora, se la regia me lo conferma, ascoltiamo qualche messaggino di qualche nostro amico che ci saluta. Ascoltiamo.
1: Ma buonasera e saluto tutti. Allora, io credo che Nick Cayman, per scrivere queste canzoni così romantiche e dolci, doveva essere una persona molto sensibile, sia come persona che come artista parlo. Poi non lo conosco molto perché non nascevo ancora nell'87. Però io ne conosco un'altra della quale mi sfugge il titolo. No, questa mi è piaciuta in modo particolare. È la prima volta che l'ascolto e veramente wow. Ciao a tutti, Daiole! E anche se la sua carriera è stata breve, io credo che sia stata tra le più intense. Ecco, mi riferivo proprio alla canzone che sta andando in onda in questo momento di Nick Cayman. Proprio la seconda canzone che sta andando in onda, il titolo proprio mi sfugge, però intendevo questa canzone qui.
2: Buona serata, Stefano. Buon programma artisti, complimenti per la scelta di Nick Cayman, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutto il mondo di Rando Radio. Ciao, buona serata in regia ad Antonello e Daniela, ciao.

E grazie, grazie di cuore a tutti i nostri amici che ci hanno pensato, perché dice: ma che parli al plurale? Sì, io parlo per tutto lo staff, appunto di Danto Radio, appunto della trasmissione Artisti di Stefano Manenti. E grazie perché l'avete potuto tra l'altro fare facendo il vocale al numero magico 392 4597 945. Il prossimo brano è incentrato su una sofferenza amorosa intensa, come quella di un amore non corrisposto e della vulnerabilità che ne consegue. Il testo descrive una sorta di disperazione di un cuore che cerca un contatto con la persona amata, consapevole della sua assenza o del fatto che lei o lui sia con qualcun altro, e descrive una situazione di sofferenza interiore e passione struggente. E allora ascoltiamo Portami il tuo amore.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Care coppie di Danto Radio e di Artisti di Stefano Manenti, avete, manco per cognome mio so dire, è gravissimo, avete portato il vostro amore verso il vostro partner? Mi raccomando, allora adesso, giustamente l'abbiamo promesso, e riascoltiamo il messaggio introduttivo alla prima canzone che abbiamo ascoltato di Nick Cannon, che è Loving You is Weather Than Ever, il messaggio di Deborah, che purtroppo durante l'esecuzione, a Deborah non ci succede mai, proprio stasera è dovuto succedere, si è tagliato, poverino, non te dico sangue, una situazione. No, allora adesso riascoltiamo il messaggio per intero, come dicono quelli colti, e poi andiamo al messaggio introduttivo della prossima canzone. Vai regia!
2: Deborah, una super fan di Nick Cannon, scrive da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona quanto segue. Questa canzone è un tuffo nel passato. Dal primo momento che ho sentito la sua voce è stato amore a prima vista. Lui che trasmetteva passione per il suo lavoro e la sua musica era leggerezza, semplicità e dolcezza infinita. Quando lo sento sto bene. Sempre stato così dalla prima sua canzone. Poi ci lega il nostro mese di nascita e il giorno. Quindi non poteva essere diversamente. Lui è e rimarrà nel cuore.
3: Come Softly to Me di Nick Cannon è una vera e propria dichiarazione d'amore da parte di un partner che paragona il proprio bisogno di amare come un'ossessione. Bellissimo il testo che recita «Ho bisogno delle tue carezze», proprio quel gesto così semplice che, oramai, nei nostri giorni sembriamo aver dimenticato.

0: State ascoltando Artisti.
1: Sarà l'aspirina, ma sto sudando. Eccoci! Che bello proprio! Sì, è uscito fuori il farmaco, perché devo dire che a volte non sono molto fortunato, no? Che mi prende la febbre 10 minuti prima di andare in onda, no? Ma secondo me è lo stress, quindi... Anche perché, insomma... uno ci tiene a fare bella figura, anzi fatecelo sapere al 392-4597-945, fateci sapere, fatemi sapere se vi è piaciuta questa puntata che ormai sta volgendo al termine. Allora, il prossimo brano si intitola Vincere il tuo amore. E io penso che dopo sta puntata ci verrà tutti il diabete, perché abbiamo parlato di amore e a 360 gradi o a 366 gradi, come disse una volta Eros Ramazzotti, sbagliando il numeretto. Poi gli hanno spiegato che si parla di 360 gradi, l'angolo giro, no? Vabbè, questo è poco da dire. Vincere il tuo amore. Non sai quante notti ho pianto e quanti giorni che ho desiderato stare con te. Ma v'è mai successo di piangere la notte e magari anche desiderare stare con il vostro amore? Sarà sicuramente successo. Allora, è più che successo, magari vi è su bagno. Poi ve la spiego, andiamo, ascoltiamo, lo dico il titolo, Win Your Love, evviva!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 21:53 sul mega orologio di Danto Radio. Bella questa, eh? Non l'aveva mai detta nessuno. Avete fatto vincere il vostro amore? Me lo auguro. Siamo arrivati praticamente alla fine della puntata. Vedo che nessuno sembrerebbe abbia mandato qualche messaggio in merito se vi è piaciuta o meno la puntata. Diciamo che si dice che chi tace acconsente, per me chi tace non dice niente. Quindi sarà. Intanto, prima di rientrare in studio per i saluti, ascoltiamo l'ultimo brano, l'ottavo della nostra playlist.
2: Testo carico di amore e convinzione che nessun altro può e potrà rendere felice il proprio amore fino al punto di essere capace di tremare il terreno come un terremoto, oppure di trattare meglio di chiunque altro il proprio o la propria partner. L'amore vero, quello semplice, puro, che forse ai giorni nostri non riusciamo a cogliere più. Favolosi, quegli anni Ottanta.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: State ascoltando Artisti.
1: Buona serata a tutti, complimenti Stefano, una puntata strepitosa. Ciao, un saluto a tutti, ciao Antonella, ciao Daniela.
2: Siamo arrivati così alla fine di questa nostra seconda puntata della nuova edizione di Artisti di Stefano Manenti. Grazie a Iole, ai loro saluti, a Maurizio e Giusi, e hanno commentato le canzoni della nostra playlist Amedeo, Daniela, Elisabetta, Donatella del Brennero, Mara e Alex Ferrari DJ. La regia, mi sa che ho detto Daniela, sì, no, vengo corretto, scusate, Deborah, tra l'altro che fa i complimenti ad Alex Ferrari DJ per l'ultimo commento, ecco, rovinato tutto, ma era troppo bello partire spediti. Quindi la regia è stata di Antonello Santoni, precisa e impeccabile come sempre. Stefano Manenti vi ringrazia, vi dà un grandissimo saluto e a Dio piacendo ci vediamo domenica prossima. Buonanotte, ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
3: Sempre con voi per quest'ultimo tratto, e dopo il Nick Heyman del nostro Stefano Manenti, che è stato appunto una replica dello scorso anno, noi qui invece vi facciamo ascoltare, visto che prossimamente cambiano tutte le leggi sulle macchine, la patente a 17 anni, tutte queste cose qua, vi facciamo sentire Andavo a 100 all'ora, Gianni Morandi.

E siccome siamo un po' alla caccia di canzoni degli anni 60 che non rimettono mai e che fa comunque piacere riascoltare, abbiamo i Rocks in Ascolta nel Vento qui a Disabili International Radio in questo giovedì.

E sono andato nella cantina a pescare questi brani antichi, vecchi, che ascoltandoli prima anch'io non sapevo chi fossero. E adesso abbiamo una cantante, io quasi quasi non ve la dico, chissà se la riconoscete. Il brano si intitola Attenti all'amore ed è Vilma Goic, ve l'ho detto, dai. Attenti all'amore, Vilma Goic qui a Disabili International Radio.

E come non dare una spolveratina al nostro Mino Reitano calabrese, calabrese con Avevo un cuore che ti amava tanto, sempre qui a Disabili International Radio, in questa parte di mattino che guarda un po' gli anni 60.

si va avanti con I Profeti e un brano che si intitola Caldo Amore. Ma questi brani chi è che li mette? Solo noi possiamo pescarli nei meandri delle selezioni che andiamo a cercare ogni mattina per voi. Caldo Amore, I Profeti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero?

Modici un po'. Ma cosa lei che ti dice quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu friggite e rutto faccio sopra granite per leva tasse? Perché dici se ti gli infresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guadevisci che ne de tutti pregi nevi e vegi son grandi, grossi e piccini e venna fino a tu pa' fai anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu

Mo dici un po'. Ma cosa lei che ti dico quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu preside il tuo foggia su per granite per le vatasse? Perché ti sei stato in infresco tutto rugge tu e butti già con la mente le guade visci. Viene detto e ti pregi, nevi e vegi son grandi e grosci e piccini e venna fino a tu pa' fenci banchetta santa gama. Ma quando è lei che ti tacca tu preside il

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più accessibile che mai. In studio due ultimi accessi, e tu lo sai. No, due ultimi cessi, due ultimi accessi a parlare di
1: Shabadabada.
0: Amici,
2: a quando arriviamo così? E sembra che arrivano i Flintstones, no?
0: Come si chiamavano? Lui era lui e
2: Fred,
0: lui.
2: Fred e Vilma.
0: Vilma, da
2: Vilma.
0: Butta la penna, no, quella era un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
2: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico borgo San Giovanni.
0: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
2: La sindrome.
0: Apro parentesi, ormai va di moda. Sì. Qualsiasi sindrome già esistente,
2: sì,
0: gli appioppi un nome anglofono e fai il figo.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: E quindi questa.
0: Oggi parliamo di Last Scene.
2: Last Scene?
0: Sì.
2: Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
0: Last Scene.
2: Last Scene, che last vuol dire scene. L'ultimo.
0: L'ultimo accesso. L'ultimo la mania di controllare partner, amici, colleghi.
2: E calla.
0: Con i loro accessi alle piattaforme e ai social.
2: E calla, adesso entriamo nelle vostre vite private,
0: malattia,
2: nei vostri telefonini,
0: secolo,
2: nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare,
0: confessare.
2: E le tenete nascoste con Lucchetto, con
0: esatto.
2: Lucchetto, ecco, perché? Per quale motivo? Ecco.
0: Abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
2: sì,
0: fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop e leggeremo
2: tutto. E adesso leggeremo
0: tutto.
2: Tutte le chat nascoste sotto Lucchetto.
0: Tipo il signor che chiameremo per comodità X.
2: Sì. Il signor X.
0: X ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
2: Mentre il signor che chiameremo Y.
0: Cioè, te pare.
2: Vabbè, X e Y.
0: Sì.
2: Che sono le due coordinate poi.
0: Sì, sì, sì. Ha dei filmetti un po' hard.
2: I segreti dei vostri telefonini.
0: Però
2: il Last Scene.
0: Noi
2: last
0: scadiamo.
2: Dove avete fatto accesso l'ultima volta?
0: Confessate. Intanto parte.

0: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
0: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità, la scarsità.
0: Sì. Ben sintonizzati, questo è lo Shadow Slide, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, però sia...
1: La nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light, e vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini, perché oggi parliamo di Lost Sim.
0: Mi viene in mente, a molti già verrà in mente in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Finì in tragedia lì. Gente che si è lasciata, gente che si è separata,
1: ma sai,
0: gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questo piccolo oggetto che noi portiamo sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
0: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quella che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro lato vita. Nascosto, il lato oscuro di noi.
0: C'è il PIN e il pack di ognuno di noi. Lo speed di ognuno di noi, più segreto di così.
1: Ora andiamo a prendere
0: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz, quindi ci rilassiamo, ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz è quello che ci
0: oggi
1: ci libera,
0: lo abbiamo fatto a tema, l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed. L'angolo speed tunes,
1: speed tunes,
0: musica.

0: e dopo l'angolo spintetuzzi,
1: dopo che ci siamo, così dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa,
0: ho visto,
1: e poi fate,
0: ho visto
1: i video,
0: cose mai viste.
1: Fate i video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini. Allora
0: dipende chi twerka, può venire il goniato, o può, cioè il cognato, no, può,
1: sì,
0: o può
1: viene
0: venire,
1: il cognato,
0: o può arrivare un po' di libido. O se vuoi la doppia libidine coi fiocchi.
1: Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri telefonini.
0: Perché
1: si parla di questa sindrome
0: last scene, cioè dire la persona che si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di notte,
1: perché l'ho visto,
0: ma mi hai
1: da WhatsApp
0: posto alle 23 dell'indomani.
1: Io ti ho mandato il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online.
0: Perché?
1: Lo hai letto perché mi è spuntata la cosa blu?
0: O peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi. Qui ci sono problemi. Perché poi voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio. Perché poi vi dicono: allora dammi il telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, che quello è il trucco,
0: dolore,
1: no? Tu gli dai il telefono, apri WhatsApp,
0: hai visto,
1: si vedono tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra, cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
0: Ma oggi c'è gente che litiga, e qui andiamo a livello
1: qui
0: follia,
1: entriamo,
0: a livello
1: qui
0: follia.
1: Poi
0: tu
1: una
0: hai guardato la mia storia, parlando di social?
1: Ecco.
0: Io ho messo 3 storie, le ho guardate tutte e 3 e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove allora stiamo andando a finire?
1: Ma poi qui entriamo anche in una sorta di

0: argomento che riguarda la privacy, no? Cioè, se io ho il mio telefonino che è un oggetto personale,
1: sì,
0: e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste,
1: esatto,
0: cose personali.
1: E come disse il portiere del mondiale che perse?
0: Sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, perché sono 3-4 mondiali, sono tre mondiali che noi
1: che
0: non
1: chiameremo per comodità portiere X, portiere X.
0: Oh, quindi il prossimo mondiale.
1: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
0: Sì.
1: Come disse il portiere che perse?
0: Sì.
1: Dove stiamo andando a parare?

0: La musica mi piace.
1: For me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: slide.
1: Shadows, shadows slide.
2: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavito ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Pia La Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli Europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso, chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli Europei di atletica, invece, Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva, battendo 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
3: Rientrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
4: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
3: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
4: Nel latte d'asina, sapevo.
3: Esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua Ferrarelle.
4: Ah, sì, le bollicine.
3: Tutta fresca.
4: Vabbè, ti metti in una piscina idromassaggio, hai risolto, penso, la situazione, no?
3: Sai che sei al mare... Stiamo trascendendo, è sempre Shadow Slide.
4: Sì.
3: Sai, se al mare tu prendi le... sei a mollo.
4: Oh.
3: Fino al mezzo, fino ai tuoi seni.
4: Okay.
3: Anche l'uomo ha i seni.
4: Certo,
3: sai
4: sì.
3: Che l'uomo ha i seni. E con le mani fai come un movimento tantra, mani aperte ad abbassare.
4: Sì.
3: Escono tutte le bollicine.
4: Ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
3: Lo sapevo.
4: È molto
3: da dietro.
4: È molto più semplice, no? Anche te, se vedi salire le bolle.
3: Lo lezzo è diverso.
4: Poi, esatto, poi dalle bolle viene fuori magari.
3: Va bene. Detto ciò, oggi amici non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di last scene.
4: L'ultimo accesso, ragazzi. L'ultimo, cioè, ora prendete i vostri telefonini.
3: Prendete
4: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi. Per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là, quelli là.
3: Sempre lì dobbiamo
4: scrivere. Beh, oh,
3: anche quello è un accesso.
4: Anche quello è un accesso.
3: Vabbè.
4: Accesso da. Ci può essere l'accesso dal retro,
3: da remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
4: che ti controllano,
3: ieri,
4: che
3: oggi
4: sanno, una foto. Cioè tu non lo sai quello che fai, ma lo
3: tutto,
4: sanno i detective
3: tutto,
4: che ti dicono tu eri collegato, e tu dici ma io veramente.
3: E sono quelli che ti pushano la foto?
4: Sì,
3: come si dice?
4: Ti pushano?
3: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa.
4: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo piccolo di lattughino che magari ti è rimasto nel dente e ti dicono ah tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi i denti.
3: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi.

0: E quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello Shadows Light.
1: All'interno dello Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè oh, i maniaci.
1: Ora io vorrei sapere da voi ragazzi, social. Voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché là, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che ci sono contro i detective sono nati i fantasmi. Quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu, vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: quindi
1: telefonino.
0: Se chatti con una persona di queste, non sai mai se hai letto il messaggio.
1: È vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai ghosting
1: in qualche modo. Però ecco,
0: però
1: questa è la gente che non riesce a rinunciare, perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat, ma
0: non ti do
1: come dire la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando sono online,
0: però,
1: o quando
0: mi viene un dubbio. Queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi
0: che spariscono, che non vogliono sui social o sulle chat far si vedere, avranno qualcosa da nascondere.
1: Dun, dun, dun. Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio,
1: e allora,
0: il seme del dubbio.
1: E allora, signori, sì, signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire, io ho nulla da nascondere.
0: Signori, ecco, della corte.
1: Signori della corte, ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa possa... incolpare in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo,
0: esatto,
1: che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto, e nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere: vi do il mio telefonino, vi do le password
1: del
0: mio conto
1: volete
0: corrente, fatevi un bonifico, e vi arrestano per corruzione.

0: Light.
1: Shadows Light.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio. Con i Senza Radio.
3: 1, 2, go!

0: torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Ah, sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente,
1: sì,
0: e che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché, diciamo, la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì. Perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro o ha interesse o
0: sei uno stalker,
1: o sei uno stalker, e quindi potresti essere maligno. Bisogna essere siamo in buona fede o in mala fede, ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati,
0: sì,
1: passiamo per bugiardi smascherati, ovvero sia, in base all'ultimo accesso non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio e
1: per fare la plin plin
0: non so cosa fare, apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in quel
1: perché
0: frangente,
1: perché non mi hai risposto mentre facevi la pipì?
0: In quel frangente tu hai dato modo, perché
1: sì,
0: dai del materiale,
1: sì.
0: Alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34 cosa hai fatto, perché eri sveglio, con chi stavi chattando?
1: E lì gelosie, scenate, polizia.
0: Mentre tu sei solo andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre
1: Galeotta fu la pipì, e chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: E tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo, siamo a parlare qui, noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Mm. Ora, io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente e quindi mi tradisci online, anche perché cioè, da dimostrare tutto un tradimento che se è fisico, se è fattivo,
0: se è
1: o se è soltanto online attraverso dei messaggi e le cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero,
1: perché non è, perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: Amico X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo ci accusano. Noi siamo online, è vero,
0: dobbiamo giustificarci,
1: perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831587 diamo il nostro numero di cellulare personale,
0: esatto.
1: Potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo, renderemo
0: pubblici. Infatti
1: l'abbiamo
0: letto, amico,
1: li renderemo amico pubblici.
0: Amico X,
1: X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone che ci ascolta.
1: Oh.
0: Ci ascolta e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadow Slide. Business.

0: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni, lo Shadow Slide continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica. Presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. E abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi poi, noi abbiamo... a un certo punto...
0: Sì. Sì,
1: facciamo memoria delle cose belle della nostra vita,
0: mm-hmm.
1: e poi le andiamo a ripescare. In questo caso c'era un brano degli anni 70,
0: hai capito,
1: e ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90,
0: perché 70 più 10 fa 80,
1: e 80 più 10
0: fa 90,
1: hai capito? Ma perché poi io faccio 70, 80, 90, poi perché nel 2010, per dire,
0: come
1: non c'è stata bella musica nel 2010?
0: Sì, però è lo slang ancora non è entrato nel, che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920.
0: Tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni 10,
0: mettiamo gli anni 10, 20 e 30,
1: beh, comunque, ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita, e se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo, ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Com'è possibile?
1: Sì,
0: è possibile.
1: No? E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no? Quindi la musica non la conoscono. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi.
0: Sì.
1: Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: Che tuffo di decadi, che decadi di tuffo, non so se, come uscirmene.
1: È un decadimento, alla... è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo... la parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare
1: sì,
0: via.
1: ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di
0: appunto,
1: niente.
0: Appunto, Shadow Slide, il niente di serio che avanza, il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat, sì, di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie. È una malattia ormai del millennio che può addirittura portare una certa aggressività. Cioè, se uno è online, ci sono quelli che sono subito lì. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano. Cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tu scrivi subito: ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando
1: non
0: tu
1: va
0: conosci
1: bene
0: un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente, lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Ciao, alla prossima, buona estate.
1: Ciao.

0: Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo, lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Bentrovati, buon giovedì 13 agosto con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con curature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Da 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli Europei di nuoto, mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.

In collegamento con la vostra radio del cuore, lo studio Fucsia di Seteva.fm apre i suoi microfoni per una mezz'ora di musica, curiosità e strane storie. Sono aperti i microfoni di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Steven Alexander Wright sembra darsi pace quando disperato si domanda: come mai i numeri sbagliati non sono mai occupati? Ma tutte le risposte nel campo della telefonia sono pronte in Smart Wave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda dinamica con il telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Seteva Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati nello studio Fucsia da Ilis Ajeur. Oggi vorrei parlarvi di esposizioni e di concorsi per auto. A maggio di ogni anno, sul meraviglioso lago di Como, si svolge il concorso di eleganza. Il Grand Hotel Villa d'Este, tra i più esclusivi d'Italia, ospita gli esemplari più rari e storici, ma anche fuoriserie e concept più moderni. Durante questa occasione, quest'anno, sono stati festeggiati i 75 anni di Porsche e sono state anche esposte alcune delle auto che hanno scritto la storia della 24 ore di Le Mans. Il premio più importante della manifestazione, il trofeo BMW, quest'anno è stato vinto da un modello datato 1935, una Duesenberg SJ Speedster, che con la sua linea di altri tempi e la sua carrozzeria bicolor nera e arancione ha sbaragliato la concorrenza.

Posso farvi una domanda? Siamo nello studio fucsia o nel magico orticello di Sette Va? Bravi, forza, prendiamo gli annaffiatoi e curiamo le nostre erbe misteriose. Siamo abituati a pensare che una buona camomilla faccia bene al pancino dei bimbi e possa essere d'aiuto nelle notti insonne. Nella magia celtica la camomilla è associata alla ricchezza, all'abbondanza. Gli antichi romani lavavano i pavimenti con acqua, fiori di camomilla e basilico per attirare oro e sesterzi. Provateci, ma non con quella solubile.

manca davvero poco il weekend. Siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti. C'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne.

Almanac ha davvero un pass speciale per partecipare ai backstage dei concerti più belli e oggi siamo riusciti a guardare la cena tipica dei Bon Jovi prima di un'esibizione. Gian Bon Jovi vuole che nel suo camerino sia presente zuppa di pollo fatta in casa con ciotole e cucchiai per 10 persone.

Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 watt. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

ultime note sul pentagramma dello studio Fucsia. Eh sì, è già passata mezz'ora. No, poco meno. Ancora una storia, ancora una canzone. E Almanacca torna domani. Stessa ora, stessa frequenza del cuore. E allora vi aspetto con mille dei miei baci da Raffaella Bucci.

spegnete le luci e chiudete le porte. Accademia si fa misteriosa. Franco Filiberto è l'autore di Nuvole, Brugole e altri misteri, 7 racconti tra passi di tango e follia e 7 omicidi, uno per ogni giorno della settimana.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20esimo è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61esimo. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
1: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
0: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di europei di atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli, Caddari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse, Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionato in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dall'Abruzzo, precisamente dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console. DJ Shox, oggi ti porto direttamente a Brindisi, ce ne andiamo a trovare un cantautore, un cantante, un musicista, un polipluri, Diego Fischetto. Ciao Diego!
1: Ciao a tutti amici di Music Energy.
0: Diego, ma com'è cominciato un po' il tuo percorso nella musica? Quando comincia, dove, come e perché soprattutto?
1: Inizia prestissimo, avevo 4 anni e mezzo, mi misero a studiare pianoforte, da lì ovviamente è nata la mia passione, anche se il mio capriccio era la chitarra, però all'epoca non potevo scegliere, quindi via, pianoforte. Da lì è nato tutto un percorso ovviamente fatto di studi, conservatori e quant'altro, ma il mio pallino erano sempre le corde, quindi poi contestualmente ho imparato da autodidatta la chitarra e da lì l'incontro poi nella vita con tanti amici, musicisti e quant'altro, insomma, hanno fatto sì, cioè, hanno scatenato insomma la voglia di scrivere qualcosa, di mettersi in gioco. E quindi da un lato performer, da un lato musicista e dall'altro un po' più intimamente cantautore.
0: Qual è l'evento a cui hai partecipato, che hai diretto, che ricordi meglio, quello che ti ha dato di più in tutta questa carriera, anche multitasking, proprio artista a 360 gradi?
1: Beh, se parliamo del percorso da cantautore, quindi la possibilità di cantare i propri brani diciamo in pubblico, sicuramente è stato un concerto di qualche anno fa a Matera per Lighting Tour, dove abbiamo fatto ballare e cantare con le nostre canzoni più o meno 10.000 persone, ed è stata una botta di emozione.
0: Wow, 10.000 persone, spaventoso.
1: Sì.
0: Come ti sei sentito?
1: In Negramaro, peraltro.
0: Ma come ti sei sentito? Sei stato... Che cosa hai provato, ecco?
1: È una roba indescrivibile, cioè una roba pazzesca. Cioè vedere la gente che canta o che si esalta per quello che tu hai scritto. Sai, è una cosa strana, perché quando magari da performer... E nei vari live fai le cover di altri, sono canzoni conosciute e allora ok, ci sta, la gente si esalta, ma quando vedi poi che si esaltano con le tue canzoni o che
0: è
1: semplicemente le canticchiano,
0: certo,
1: si emozionano, è indescrivibile,
0: è sensazionale, direi, giusto per aprire una piccola parentesi su un pezzo che stiamo per ascoltare. Io lo manderei subito, così poi ne parliamo. Diego Fischetti,
1: certo.
0: Sensazionale.

sopra la città. Un raggio di luna si propaga con delizia dove porterà. Se lo seguirò all'istante, porta dritto, dritto verso casa tua. Né un pretesto né una scusa, mi domando se tu fossi solo mia. Sensazionale. Stare qui con te

0: Sensazionale, davvero sensazionale, complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: Sensazionale stare qui con te, faccio una citazione di un certo Diego. Veramente molto interessante. Il nostro DJ si stava complimentando. Eccolo, adesso arriva, eccolo.
2: Assomigli quasi a Mario Biondi.
0: C'è un po' di jazz, no? Dice lui.
1: C'è un po' di tutto, perché poi alla fine non esce tutto quello che tu hai ascoltato e hai vissuto. Quindi
2: è un escursus.
1: C'è un po' di blues, sì, c'è un po' di blues, c'è un po' di cantautorato, c'è un po' di swing, c'è soul, se vogliamo, un po' di roba.
0: Veramente, veramente estremamente interessante.
1: Grazie.
0: Diego. Sei social? Perché io ho sempre i conti tenuti dal nostro DJ Shox, che mi fa come un piccolo cronometrino davanti.
1: Molto poco.
0: Dobbiamo recuperare, vero DJ Shox?
1: Direi di sì.
2: Direi proprio di sì.
0: Quindi non ti
1: Direi di sì.
0: troviamo sui social, ma ti troviamo su tutti gli store dove poter ascoltare musica.
1: Sì, quello sì.
0: Come possiamo rintracciarti?
1: No, vabbè, gli account social ce li ho, Instagram o Facebook ci sono, e che sono molto poco social di mio, nel senso che diciamo non sono propriamente uno di quegli artisti molto
0: Però
1: attivo.
0: se i nostri ascoltatori dovessero scriverti, tu ovviamente risponderesti.
1: Assolutamente
0: Ah,
1: sì,
0: ecco. E senti,
1: certo.
0: prossime date?
1: Beh, prossime
0: Prossime future
1: date.
0: future, non prossime di domani, ecco. Prossime futuro anche lontano, anche prossima estate, voglio dire.
1: Sì, che già dalla primavera partiranno ovviamente tutti gli appuntamenti live che puntualmente riporteremo sulle pagine social per invitare, insomma, chiunque voglia venire, volesse venire, insomma, a trovarmi, ad ascoltare o a cantare semplicemente insieme a me.
0: Beh, io direi che ti ringraziamo tanto per essere stato con noi e che sicuramente hai fatto una grande pubblicità anche al tuo prossimo pezzo, che è Tutto quello che vuoi, perché voglio dire, hai detto ai nostri ascoltatori che possono chiederti tutto. No, scherzo,
1: Tutto
0: quasi tutto,
1: quello che
0: quasi
1: voglio,
0: tutto.
1: quasi tutto. Qualche paletto lo lasciamo, dai.
0: Diego, io ti ringrazio per essere stato con noi, spero di risentirti prestissimo e ovviamente andrò subito a mettere like e a spammare tutte le tue pagine, anche se non so se mi
1: Grazie.
0: risponderai.
1: Sì, lo farò, lo farò.
0: Diego, grazie per essere stato con noi, spero di risentirti presto.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Tutto quello che vuoi, Diego Fischetto.

Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa, sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa delle attività eruttive dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo asso esercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero, Ceccon e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Crisi idrica, l'emergenza si estende. Manovre notturne fino al 20 agosto. La crisi idrica continua a colpire il Bellunese, estendendosi ora anche a Ponte nelle Alpi. In attesa di un previsto abbassamento delle temperature e di fenomeni di instabilità, Servizi Integrati Bellunesi ha attuato manovre notturne per gestire l'emergenza, che proseguiranno fino al 20 agosto. Dopo furti e reati nel Bellunese, rimpatriato 32enne pakistano. Un 32enne di origine pakistana, responsabile di numerosi reati contro il patrimonio e la persona in diversi comuni della provincia di Belluno, è stato rimpatriato in Pakistan. Il provvedimento è stato eseguito dalle autorità competenti il 9 agosto, in risposta all'allarme sociale generato dalla sua condotta. Agricoltura, segnali positivi dalla montagna bellunese. Il settore agricolo veneto chiude il 2025 con un bilancio positivo, con particolare riferimento al bellunese, dove le produzioni tipiche della montagna mostrano segni di crescita e consolidamento. A livello regionale, il valore della produzione agricola ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro, evidenziando un trend favorevole. Campo sportivo di Rasai, via libera al nuovo impianto di illuminazione. La giunta comunale di Seren del Grappa ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Rasai, risalente a circa 40 anni fa. L'intervento, del valore complessivo di 88.500 euro, sarà finanziato in gran parte grazie a un contributo esterno. 20 nuovi agenti in provincia, rinforzi per questura e commissariato di Cortina. 20 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla provincia di Belluno, con 14 operatori destinati alla questura e 6 al commissariato di Cortina d'Ampezzo. Questi agenti, reduci dal 233° corso di formazione, hanno recentemente prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, contribuendo così a rafforzare la sicurezza locale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Ed eccoci dentro le trame di questo viaggio allegorico. Bentornati a bordo del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono puntuale vi saluta e questa settimana, come promesso, pesca due dischi in rosa, ma il vero grande filo conduttore della puntata è che oltrepasso i confini nazionali e non sarà l'unico appuntamento della stagione. Partiamo da Chantal Akda che torna con un disco dal titolo The Whale, leggero, pulito, acqua e sapone, nonostante non siano poche le incursioni urbane a condire quello che sostanzialmente adoro sentire definire come un alt folk dei tempi moderni. Andiamo in Belgio e facciamo il giro del mondo. Un grazie a Luigi Marrone per il supporto vocale nelle traduzioni a Trans Europe Express. C'è proprio lei, c'è Chantal Akda. Ciao Chantal.
2: Hi Paolo and thanks to you all at Trans Europe Express.
0: Ciao Chantal. Allora, un disco contemplativo, sembra davvero come il lento nuotare di una balena in un mare calmo. Animale possente questo che rende la quiete sempre un po' precaria. Ci sento tantissimo tutto questo nel disco.
2: Well, it's called a whale for a reason.
3: Beh, si chiama The Whale per una ragione. Per me è un animale che racchiude una grande forza e allo stesso tempo è estremamente fragile per via di come lo trattiamo. Ho sempre avuto questa visione di me che nuoto nell'acqua, dove ti senti un po' distante dal rumore e dal caos. La balena nuota verso di te e ti osserva. C'è un contatto immediato. Questo elemento attraversa tutto il disco. Una connessione con qualcosa di potente, forte, insieme vulnerabile.
2: Strong and powerful.
0: Tra suoni di vecchio folk ci sono tante radici antiche, ma anche tante sonorità, se vuoi distopiche, un po' apocalittiche, un po' urbane. Secondo te, alla fin fine, questo disco quante facce ha?
2: Most people know me from my...
3: La maggior parte delle persone mi conosce per i miei suoni e le mie canzoni più quiete. Ma la verità è che sono una persona molto strana. Ho molte personalità dentro di me, come tutti, ma le mie sono molto estreme. Posso essere silenziosissimo e rumorosissimo. Posso essere fragile e allo stesso tempo amare un umorismo molto ruvido. Tutto questo è nel disco. Amo la musica delicata, ma anche quella molto potente. Quello che di solito non funziona per me è ciò che sta nel mezzo. E non è strano che quando inizi a lavorare con una band e loro hanno tutta questa energia dentro, ti facciano sentire allo stesso modo.
2: Yeah, they can make me feel that way too.
0: Ascolto Rivers e penso anche, ma quanta solitudine, quanto freddo, quanta ricerca di calore umano serve per un brano e in generale anche per un disco simile.
2: Rivers, well yeah, that song is a...
3: Rivers, sì, quella canzone è speciale. Parla sicuramente dell'essere soli, ma non della solitudine. È come trovarsi in un luogo senza alcun segno umano. In Islanda provo spesso questa sensazione. Il brano parla della figlia del chitarrista. Era in Svezia a occuparsi di alcuni cani e lì c'era questo lago ghiacciato. Ma io conosco bene quella sensazione islandese. Sei davvero solo e isolato, ma non senti la solitudine. Senti una grande calma nell'essere semplicemente con te stesso e nel sentirti a posto così. Penso che tutti potremmo averne un po' bisogno. Stare bene nella propria solitudine. Connetterci con ciò che sentiamo davvero, senza le voci degli altri.
0: Altro ingrediente importante è la luce. Quando ascolto questo lavoro, Chantal, penso sempre di trovarmi in un luogo al tramonto. Il buio non mi fa paura. Questo arriva a me, ovviamente. Che ne pensi?
2: Well, you know, in the previous...
3: Nel disco precedente ho cercato di raggiungere un luogo in cui potessi essere completamente in pace con l'oscurità e anzi vederne la bellezza. Mentre noi tendiamo sempre a respingerla, e la società non ce lo permette, bisogna risolverla, eliminarla. Ed è un peccato, credo. In questo nuovo lavoro c'è molta luce, leggerezza, non solo luce in senso letterale, perché c'è anche peso. Dopo 12 anni a suonare insieme, cosa strana, non l'avevamo mai fatto prima, volevamo celebrarci nel disco. Celebrare la vita e tutto ciò che abbiamo condiviso. Sono felice di sapere che ti sia arrivato così.
0: Raccontare storie oggi, che siamo dentro un presente dove le storie non servono più, perché possiamo inventarle come ci pare con un click, l'intelligenza artificiale, eccetera. Secondo te oggi che responsabilità hanno le storie, quelle vere, quelle di un artista?
2: Well, stories are always necessary.
3: Le storie sono sempre necessarie. Sono le storie a tenerci uniti come esseri umani. Possono creare un'energia, una forma di connessione, qualcosa che riconosciamo. Non so se la storia di un artista sia più importante di quella di qualcuno che incontri in un negozio o in una stazione. Quando facciamo musica e ascoltiamo davvero le storie, magari poi ci dimentichiamo di ascoltarle nella vita reale. Ma credo che tutte le storie contino. Nella musica penso di cercare qualcosa di più grande di una storia, perché le parole possono nascondere molte cose. Cerco di usare le storie per catturare un'energia, così che possano trasformarsi in qualcos'altro e unirci più profondamente. Quindi, quando aspetti in stazione, parla con qualcuno. È così bello ascoltare le storie degli altri.
2: So nice to just have a talk with somebody and listen.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio la title track. Grazie di cuore Chantal, e grazie per essere stata con noi qui a Trans Europe Express.

0: E questa era proprio la title track, The Wheel, che apre l'ascolto del nuovo disco di Chantal Akda. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e lo facciamo con il nuovo disco di Naya. Lei, che ha anche origini italiane ma ormai di stanza a Los Angeles, sembra tornare sulle trame del suo caro jazz, sembra anzi tornare tanto a se stessa, contaminandosi, liberando lati di personalità anche trasgressivi, urbani, industriali. Qualche assonanza con Bowie non se la nasconde, e partiamo proprio da qui. Ringrazio l'amico Giulio Berghella per il supporto vocale con la traduzione e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. Il piacere e l'onore di trovarmi con Naya, benvenuta.
1: Hi Paolo, and thanks to all Trans Europe Express friends.
0: Che splendida immersione dentro V. Sai che non so bene se guardare indietro nel passato di un certo glamour, un certo stile jazz, oppure nel futuro distopico che vedevo dentro dischi come Black Star di Bowie. Dimmi la tua.
1: I've always lived between eras.
2: Ho sempre vissuto tra le epoche. Una parte di me venera l'antico glamour e il linguaggio del jazz classico. E un'altra parte è già a metà strada in un futuro strano, dove la bellezza è distorta e nulla è stabile. V non è nostalgico né futuristico, è il punto di collisione. Volevo che l'album sembrasse come stare sotto un lampadario in un edificio che sta lentamente crollando. Eleganza e apocalisse nello stesso respiro.
0: Siamo la causa del male di noi stessi, ma secondo te siamo anche la soluzione?
1: I think so.
2: Credo di sì. Ho capito che partecipo alla mia stessa sofferenza in modi che non volevo ammettere, ma ho anche realizzato che sono l'unica persona in grado di tirarmi fuori da tutto questo. Scrivere V mi ha costretto ad assumermi la responsabilità dei miei desideri, delle mie ferite, dei miei schemi. È brutale e liberatorio ammettere di essere al tempo stesso il problema e la soluzione. E in un certo senso è anche piuttosto divertente.
1: Very humbling.
0: La copertina, ma non solo la copertina, anche i suoni, anche tante soluzioni, provocante tutto quanto, molto sicuramente molto disturbante a tratti. Secondo te tutto questo può essere anche eretico, anche appunto destabilizzante per il mondo di oggi? Tutto abbastanza politicamente corretto?
1: Maybe.
2: Penso che oggi essere sinceri, vulnerabili, creare qualcosa che non cerchi di compiacere un algoritmo sia considerato quasi eretico. La copertina, la forchetta, i temi, tutto spinge contro quella versione così pulita e igienizzata dell'espressione femminile che ci viene venduta. Se questo è essere eretici, allora mi sta bene esserlo.
0: E il disco è pieno di contrasti, è disturbante in senso bello, artistico, anche per questo penso ad un brano su tutti pieno, Angry Dance. Che tipo di mondi stai contrapponendo?
1: The song is two worlds crashing.
2: Quella canzone è due mondi che si scontrano, il domestico e il surreale, l'ordinario e il mostruoso. Il pianoforte è disciplina, ordine, ciò che ho passato la vita a cercare di padroneggiare. In questo brano c'è tutto ciò che non posso controllare, paura, desiderio, caos, memoria. Metterli insieme è stato come scrivere un autoritratto. In verità, il brano parla dei miei pensieri intrusivi e del bisogno di una distrazione. Diciamo che il sesso e il piacere sono la distrazione che di solito calma la mia mente. Musicalmente volevo spingere verso il jazz sperimentale che sto ascoltando con una forte impronta drum and bass.
1: Very heavy drum and bass feel.
0: Secondo te dallo scontro si può rinascere, come a dire, solo dalla distruzione si può ricostruire una nuova vita?
2: Per me sì, non volevo cambiare, dovevo farlo. Tutto è crollato così violentemente che l'unica opzione era ricostruirmi da dentro. Il conflitto porta chiarezza, la distruzione libera spazio. Vi è ciò che è cresciuto in quello spazio e penso anche che sia importante non prendersi troppo sul serio. L'arte può essere pesante, ma resta un'insegnante gioiosa anche nei momenti più tristi.
0: E guardando un po' il disco nel suo complesso, vi sembra una confessione a te stessa, come a dire: ho capito finalmente chi sono e voglio oltrepassare i miei limiti e le mie ferite per ricostruirmi.
1: I think you are right. I think the album...
2: Credo tu abbia ragione. Penso che questo album non sia la prima volta in cui ho detto la verità, ma la prima volta in cui l'ho detta senza modificarmi per comodità estetica. Una volta che ho ammesso chi sono davvero, il buono, l'ossessivo, il ferito, l'affamato, la musica è diventata un modo per trascendere tutto questo. Non fingendo che il dolore non esistesse, ma trasformandolo in qualcosa di bello o semplicemente restando lì dentro, godendomi l'umorismo, il dolore e le lezioni.
0: Io vado a pescare Dice per ascoltarcela, ma prima una curiosità: che rapporto hai con il caso, con la casualità, con questo enorme miscuglio che è la vita?
2: Dice parla davvero dell'arrendersi al controllo o a volte della sua mancanza. È una canzone sul momento in cui smetti di implorare certezze e inizi ad abbracciare la selvatichezza del caso in modo divertente e rischioso. Il bene, il crudele, l'assurdo. A volte è la vita a tirare i dadi con te, a volte sei tu a tirarli contro di lei. Parla anche delle nostre dipendenze e dell'ossessione per quella tristezza costosa e per l'eccesso. A volte sappiamo benissimo come dovremmo comportarci, eppure compro comunque quelle scarpe o faccio qualcosa di indulgente. È sfacciata e mi ricorda che sono solo umana. Prendi un rischio, ma sappi che potresti perdere una vita.
0: E la lascio andare, Dice. Grazie, grazie Naya, grazie di cuore per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.

0: won't tell you twice.
1: E questa era Dice, brano che campeggia dentro il nuovo disco di Naya. Grazie a lei, grazie a Chantal Akda per essere state con noi. Trans-Europe Express non si ferma neanche durante la settimana di Natale. E torno all'estero e mi regalo la viva voce di due grandi artiste della scena jazz mondiale. Da una parte Lizzy Thomas e dall'altra Ankenj. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport: mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. C'è Conne Lamberti in finale nei 50 d'orso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18.30 semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Agli Europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 d'orso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli Europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per pernici. Il tennis: 23 anni dopo l'ultima volta sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese, con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio: ora cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione. redazione di Sette Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va 5.
2: Non si ferma la Ram 7 Va 5, oltre 80 emittenti collegate come ogni giorno con la redazione di setteva.fm. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata della settimana del Ferragosto, perché sennò tutte le puntate sono un po' simili tra loro, perché la musica è sempre ottima, perché abbiamo sempre super ospiti e tra l'altro un momento fortunato perché riusciamo a essere sulle tracce di un'imprendibile Atuna che sta girando l'Europa. Stavolta la pizzichiamo in Macedonia. Lei è senz'altro la ciliegina tra tutti i frutti, ma attenzione, perché se questa è la settimana di Ferragosto è anche la settimana della notte di San Lorenzo, dove le stelle si vedono. Stavolta noi non la vediamo, però riusciamo a sentirla, la nostra stella. Eccola qui, Atuna, pronto? Ci sei?
3: Sì, pronto, Francesco, pronto. Sto aspettando, sì. E pure qua lo stesso caldo, poi è vero, è tra poco, ho dimenticato come era Ferragosto, ho dimenticato.
2: Beh, alla fine alla fine c'è solo l'Adriatico a separarci e non siamo lontanissimi, però sei sempre all'estero, perché no?
3: È vero. Sì. Perché poi io quando dopo Ferragosto, come è finita, guarda che tristezza proprio.
2: Però dai,
3: ancora... non è vero, quando dopo 15 sembra mo caldo improvviso, due settimane prima settembre cambia tempo, madonna. Fuori qua è pure qua caldo, bro. Io sto sul lago, salgo di sul largo di Ohrid, è proprio bellissima, bellissimo qua.
2: Vabbè, tu giri tutti i posti fantastici, noi ci accontentiamo dei tuoi racconti, anche se adesso stiamo mettendo su un viaggettino insieme e non è detto che non ti porterai dietro qualcuno dei membri della nostra redazione, quindi stiamo un po' mettendo su questa cosa, diamo questo spoiler, no? Questa anticipazione.
3: È vero, io ho girato per musica, non per musica girato, musica girato proprio. Senza musica non gira io.
2: Ma guarda, sì. Io anche una normale pizza al piatto non la vado a fare dove che la fanno buona, ma dove la fanno buonissima, perché grazie a Dio conosco tutte pizzerie ottime, per dirti, però vado in un qualsiasi ristorante locale dove comunque c'è un rapporto di lavoro, un andirivieni, sì. No? Quindi, e quindi vero, c'è, vero, si abbina sempre
3: Sì.
2: Si abbina sempre, no, il saper fare, però stavolta dobbiamo correre perché tutti vogliono sentire Sexy Lady, che dalla 21esima posizione sale fino in 16esima, quindi complimenti ancora. Perché?
3: Ah, ok, grazie, madonna. Sì, meno male. Aspetta, a me se sali, no? Noi siamo da bassa, poi piano sale, come tartaruga. Piano sempre. Pensa sempre tartaruga, e poi arrivo.
2: Sì. Chi va piano va sano e va lontano, no? Giusto per dirne uno, un proverbio tra i più tradizionali. Atuna, grazie ancora. Sì. Come sempre, ogni tanto ti becchiamo mentre sei in giro per festival e concerti. Alla prossima, allora, grazie ancora.
3: Alla prossima, grazie, buona giornata. E con bellissima questo caldo, direi sempre bellissima caldo, perché dopo quando freddo tra poco direi sempre quando freddo, mo caldo fa caldo.
2: Okay.
3: Ok,
2: grazie Atuna, alla prossima, ciao, grazie, Stella, ciao.
3: Okay,
2: la super Atuna, siamo riusciti a beccarla, sappiamo sempre come fare, a volte ci vuole fortuna.

dei Mascherati, ebbene sì, Peter Criss, il batterista dei Kiss, da solo con un super album che contiene anche questa In the Dark, posizione numero 7. Chiudiamo la puntata d'aggiornamento in apertura di Zona Poker, salgono di un gradino i Confess da Metamorphosis, questa è Beat of My Heart, e su questi suoni appuntamento tra 23 ore e 30 circa per un'altra sintesi di Ramstedt Vs 5, è tutto per

0: Ho trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA FM / diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7VA FM alter radio Algo Day.
1: From 7VA.fm / alter radio Algo Day.
3: From 7VA.fm Nauch radio Algo Day.
1: From 7VA.fm / alter radio Algo Day.
4: Ed eccoci anche oggi, benvenuti su Algo Day, un saluto alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate da me, da Consuelo. Oggi parliamo della regola dello start, i famosi 3 minuti. È una regola che conoscete, sapete di cosa si tratta? Beh, intanto è una verità scomoda, quella di cui parliamo oggi, quando il vostro cervello vi mente. Pensate quando vi svegliate la mattina e sentite quella vocina che vi dice ancora 5 minuti, dai, insomma, no, non sta cercando di farvi riposare in realtà, ma sta cercando di proteggervi da uno sforzo che nella sua logica è un pericolo. Ma oggi noi giochiamo di anticipo perché vi informo che esiste un concetto fisico chiamato energia di attivazione, ossia lo sforzo maggiore richiesto per far partire una reazione chimica. Una volta partita, la reazione poi prosegue da sola. E così la vita è uguale. Il momento più difficile non è fare il lavoro, ma è iniziare il lavoro. E allora, se siete bloccati, usate la tecnica del countdown di Cape Canaveral. Come fa? 5, 4, 3, 2, 1, go! E al via dovete compiere un'azione fisica, qualunque essa sia. Alzarsi, aprire un file, allacciare le scarpe, aprire anche la finestra, perché è importante anche la luce del giorno. Avete 5 secondi prima che i vostri dubbi prendano il sopravvento. Beh, preparatevi, eh. Oggi è un Algo Day perché non aspettiamo il permesso di nessuno per partire. Accendiamo i motori subito. Lo facciamo con la musica e con questo pezzo bellissimo.

San Giovanni con Veramente. Siamo ancora insieme su All Good Day. Abbiamo rotto l'inerzia, ora però dobbiamo gestire la velocità di crociera. Sapete perché a volte lavorare per ore non vi stanca? Si chiama stato di flow o transagonistica. È dunque quel momento in cui la sfida che avete davanti è perfettamente bilanciata con le vostre competenze. Ma come ci si entra? A comando? Beh, la scienza ci aiuta in tal senso. Il segreto è il ritmo circadiano combinato al BPM. Se state affrontando compiti ripetitivi, avete bisogno di musica sopra i 125 battiti al minuto per mantenere alta la dopamina. Se invece dovete creare, la musica lo-fi o i rumori bianchi aiutano a isolare la corteccia prefrontale. E poi c'è il trucco delle micro vittorie. Cosa fare? Dividete la vostra ora in blocchi da 25 minuti. Si chiama tecnica Pomodoro. Quando suona il timer, avete vinto un round. Il vostro cervello adora vincere e quindi ogni micro vittoria rilascia una scarica di energia che vi spinge al round successivo. Non è fatica, in realtà è strategia. Non è bellissimo questo? Non è meraviglioso?

ed è sicuramente tutto più meraviglioso, se si può dire più meraviglioso, organizzarsi la vita, no? Affinché, ecco, la mattina ci si alzi con più sprint e con più voglia di fare. E tra i vari suggerimenti c'è quello, ad esempio, di preparare tutto la sera prima, così la mattina bisogna solo spingere, premere il play. Si chiama questa riduzione degli attriti: meno decisioni da prendere appena svegli, più energia per le cose che contano. Bisogna ricordare che il successo non è un evento catastrofico o improvviso, è un effetto domino. Ogni piccola azione go che fate sta preparando il terreno per un traguardo che vedrete tra un mese o un anno.

0: Il ritmo giusto per affrontare la giornata è proprio questo. E quindi adesso vi lancio una sfida. Chiuso questo appuntamento, dopo i miei saluti, non esitate, fate quella telefonata, inviate quella mail che vi mette ansia, fatelo e basta, trasformate l'adrenalina in azione. Io sono Consuelo, questo è stato il vostro Olgo Day. La linea torna a 7va.fm a tutte le altre radio collegate. Restate in movimento, il mondo non aspetta, non aspetta chi sta fermo. Alla prossima, fra una settimana. Ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Miti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, giovedì 13 agosto 2026. La situazione generale. Prosegue la fase anticiclonica sulla nostra regione, con il promontorio di matrice africana che si estende ormai fino alle coste meridionali del Mare del Nord, con condizioni stabili per correnti più secche da nord-est e temperature sempre elevate sia in quota che in valle. Nel corso del fine settimana le masse d'aria si faranno più umide e, complice una leggera flessione del geopotenziale, ritornerà a presentarsi l'insidia termoconvettiva pomeridiana. Nel frattempo appare a ovest una saccatura che dovrebbe raggiungere i Monti Veneti nel corso di lunedì e causerà un deterioramento delle condizioni meteorologiche assieme ad un evidente calo termico. Il tempo previsto per oggi. Cielo prevalentemente sereno con qualche modesto cumulo a ridosso delle cime, generalmente innocuo. Venti in quota deboli moderati da nord-est e nelle valli a regime di brezza. A 5-15 km/h a 2000 metri e 10-20 km/h a 3000 metri. Temperature elevate sia in quota che in valle, su prealpi a 1500 metri massima 21, a 2000 metri massima 17, su Dolomiti a 2000 metri massima 20, a 3000 metri massima 10. Tempo previsto per domani. Cielo sereno al mattino e qualche cumulo di bel tempo al pomeriggio sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature sempre superiori alla media, ma con minime in calo. Su prealpi a 1500 metri minima 17, massima 20. A 2000 metri minima 13, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 18. A 3000 metri minima 8, massima 10. Venti deboli o a tratti moderati settentrionali, in quota da est-nord-est. Brezza in valle. A 5-15 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. Giornata di Ferragosto con cielo prevalentemente sereno al mattino, irregolare aumento della nuvolosità al pomeriggio soprattutto per maggiore sviluppo di cumuli rispetto ai giorni precedenti. Precipitazioni, al pomeriggio non sono esclusi rovesci temporali a carattere locale sulle Dolomiti, meno probabili altrove. Temperature senza variazioni significative, salvo leggero aumento dei valori minimi in montagna. Su prealpi a 1500 metri minima 18, massima 21, a 2000 metri minima 14, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 17, a 3000 metri minima 7, massima 9. Venti deboli di direzione variabile a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-20 km/h a 3000 metri. La tendenza per domenica 16, inizialmente poco nuvoloso, in seguito irregolare aumento della copertura nuvolosa associata a possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale al pomeriggio sera, un po' più diffuse rispetto ai giorni precedenti. Cielo nuvoloso in serata, temperature stazionarie in lieve calo in montagna. Lunedì 17, deciso peggioramento, aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. Deciso calo termico a tutte le quote. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, giovedì 4500 metri, venerdì 4400 metri, sabato 4200 metri, domenica 4100 metri, lunedì 3800 metri. Prossimo bollettino 14 agosto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi, un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. La IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, ma più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Agli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Se

0: sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma, non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale dei 50 metri dorso femminile, che vedrà in scena Sara Curtis. È tutto, a più tardi.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news.

0: sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la Via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa: il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio: il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Circolano i primi nomi che non faranno parte del

0: progetto dell'allenatore. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, Monti?
3: Sì.
4: Pronto, scusi il disturbo, è la libreria di via Colombani. Sarebbe arrivato il libro che aveva ordinato.
3: Ah, ok, adesso non... in questo momento non c'è mio marito, comunque adesso l'avviso. L'aveva ordinato?
4: Il suo marito l'aveva ordinato?
3: Ah, non lo so.
4: Sì, no, è arrivato, perché è un attimo solo che le dico qual è. L'arte della scoreggia silenziosa di Chogam.
3: Ma che scoreggia, ma quando l'avevano ordinato?
4: Ma non lo so, credo 10 giorni fa.
3: Adesso glielo dico. La gente, come chiama la libreria? Scusi?
4: Libreria Tiziano di via Colombani, ma può venire quando vuole, non c'è problema.
3: Aspetta, lo segno, via Colombano. Libreria
4: Tiziani.
3: Tiziani?
4: Sì.
3: In via Colombano?
4: Sì,
3: detto?
4: Sì. Okay. Grazie, la saluto, buona serata.
3: Grazie.

0: la signora sinceramente ha preso un po' il contropiede a questa titolazione, questo nome un po' particolare per un libro. Vabbè, ognuno legge quello che gli pare fondamentalmente. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. Anche oggi puntata ricca di novità, interviste, notizie musicali e che più ne ha più ne metta, soprattutto situazioni altamente imbarazzanti come quella a cui abbiamo appena assistito con il nostro udito. E detto questo, vi invito a mettere, non ce la posso fare, lo sapete già, dai.
1: Se da spanni vecchi malanni non si sente più.

Il nostro almanacco di oggi ricorda Beata Loredana del grembiule pulito. Loredana cucinava per tutti, ma riusciva sempre a restare pulita. Un giorno, durante una grande festa, tutti si sporcarono tranne lei. Disse semplicemente: se sai cosa stai facendo, non ti macchi. È patrona dei cuochi ordinati, delle mamme multitasking e di chi mantiene la calma nel caos.

vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

Vorrei dirti un milione di cose e stare in silenzio. Amo il tuo corpo, ma mi servi distante per cantarti meglio. E questa sera mia macchina è un po' rock. Palermo è così bella e inebriante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: Sì? Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, le volevo solo chiedere, cioè, alla fine come faceva a non sporcare mai il grembiule?
2: Scusi, lei con chi sta parlando?
1: Parlavamo di Beata Loredana, ha sentito prima che cucinava.
2: Non mi interessa sapere.

0: caccia militari affiancano un aereo di linea, lo costringono ad atterrare, era uno scherzo telefonico. 150 passeggeri a bordo del volo Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, hanno vissuto momenti di vero panico quando il loro velivolo è stato accostato da due caccia militari. L'allarme è scattato oggi e nei cieli della Spagna ad attirare le procedure di emergenza è stata una possibile minaccia a bordo. L'aereo, un Airbus A321 identificato come TK1853, è stato intercettato e scortato dai caccia militari fino all'atterraggio, quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza, ma alla fine il colpo di scena, secondo le autorità, l'allarme si è rivelato falso e legato a una condotta goliardica di un passeggero.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Oggi il brano ha un titolo un po' più articolato, un po' più lungo.
0: Quale brano?
1: The Man with the Child in His Eyes, del 78, di Kate Bush.
0: E con chi parlo, scusa?
1: Supermarket.
0: Scritto?
1: Ecco, no, siccome dobbiamo recensire questa canzone, volevamo dire se a volte ci dovessimo sbagliare a leggere il titolo è perché è un po' più articolato rispetto alle altre.
0: Ma lei con chi crede di parlare, scusa?
1: Con lei, cioè no, noi parliamo un po' con tutti, però in questo caso ho chiamato lei appunto. Però se lei non la conosce, chiudiamo
0: non
1: qui.
0: Non mi interessa, non mi interessa proprio. Sera.
1: The Man with the Child in His Eyes, 1978, canzone d'amore delicata e vulnerabile, scritta da Kate Bush quando era giovanissima. Parla di attrazione, protezione e idealizzazione. Il testo gioca sull'equilibrio tra innocenza e maturità emotiva, mostrando una sensibilità sorprendente per l'età dell'autrice. Elegante, fragile, intensamente emotiva, dimostra che Kate Bush non è solo sperimentazione, ma anche grande capacità melodica.

0: Pronto, signor Domenico?
1: Sì.
0: Scusi il disturbo, no, volevo solo chiederle secondo lei se era stata così azzeccata la scelta di Kate Bush per questa settimana.
1: Che cosa là?
0: La scelta di recensire Kate Bush nei giorni di questa settimana.
1: Non so neanche cosa sia.
0: Kate Bush, cantante degli anni 80, famosissima, insomma, ha scritto brani famosi.
1: No, non mi interessa perché non sono appassionato di musica.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto e la ringrazio lo stesso. Buon proseguimento.
1: La saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronta?
2: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
0: Ma io devo fare, va.
3: Pronto?
4: Sì, salve, chiedo scusa. Supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un problema col satellite sulla zona Parma. Gentilmente ci potrebbe dire quest'oggi com'è andata indicativamente la situazione meteo dalle vostre parti?
3: Buona, niente di particolare.
4: Cioè, buona intende soleggiata oppure comunque persiste ancora questa situazione di umidità, di nebbia?
3: C'è un po' di umidità, però poi si è stato in parte anche soleggiato.
4: Ah, ok, quindi tende un pochino. Le temperature, signora, sta constatando se si stanno un po' riabbassando o ancora un pochino troppo alte per essere il periodo di gennaio?
3: Si è abbassato da ieri, sono più bassi, sono arrivati anche a 2 gradi.
4: Si sono abbassati. D'accordo. E venti forti o moderati oggi invece sono stati comunque...
3: Oggi niente. C'era stato un po' ieri mattina. Oggi no, io non me ne sono accorta del vento.
4: D'accordo, la ringrazio molto, le auguriamo una buona giornata.
3: Altrettanto, buonasera.
5: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
4: E questo è il Supermarket Show, a breve collegamento telefonico con Marco Poli, chitarrista e cantante del progetto musicale Morgana.
6: Io l'ho fatto per proteggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

con la labarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. E per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. E per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio ad

0: cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova. Sa.

0: chiamato Sagal.
1: Amici di Supermarket Show, oggi parliamo di stupida follia che si muove su più piani. Perché vi anticipo questo? Perché oggi abbiamo una band al telefono con noi, sono i Morgana, e nello specifico c'è Marco Poli, chitarrista e cantante di questo progetto. Benvenuto a Supermarket.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie.
1: Ciao Marco, allora salutiamo anche ovviamente gli altri componenti del gruppo che oggi purtroppo non possono essere telefonicamente con noi. Stupida follia, raccontaci un po' di questo brano.
2: Stupida follia intanto è l'ultimo singolo che verrà estratto dal nostro album che si intitola Memorie e Illusioni. È l'ultima nostra illusione, se vogliamo dire, e racconta un po' di un passaggio, di un'elaborazione del lutto, quindi tutto quello che concerne il ripensare al passato e capire come andare avanti. È un brano molto intimo al quale siamo molto legati e speriamo che vi piaccia tanto.
1: Beh, sicuramente sì, noi comunque ti anticipo che il vostro brano l'abbiamo già trasmesso anche la settimana scorsa, quindi qualitativamente siamo a dei livelli molto importanti. Ascolta Marco, voi come Morgana, su che band, quali artisti, quali sono coloro che vi hanno ispirato nel vostro percorso?
2: Allora, ti dico la verità, abbiamo un po' ogni componente un po' i suoi gusti preferiti e credo che sia proprio questa mescolanza di gusti che caratterizza un po' il nostro suono. Se ti devo dire in particolare, io per la scrittura delle canzoni, quanto meno per i testi, parliamo di cantautorato italiano, poi ci piacciono le band inglesi tipo gli U2, i Queen, eccetera, quindi spaziamo tra cantautorato e rock band anni 90.
1: Ah, beh, comunque avete citato forse tra i più grandi artisti che abbiamo avuto nella scena musicale internazionale. Marco, tornando velocemente su Stupida Follia, ti faccio questa domanda: quanto è importante o non è importante il passato per vivere il proprio presente? Perché molti non riescono a staccarsi dal passato, ma molti invece dicono che è importante rimanerci attaccati. Quindi come la vedi tu, come la vedete voi come Morgana?
2: Ma io credo che tutto quello che è passato vada comunque in qualche modo elaborato ed accolto e ci si debba in qualche modo convivere e trarne per quanto possibile quell'insegnamento che poi ti porterà ad un futuro più accogliente eventualmente. Non è mai da buttare via il passato, è sempre da conservare e mantenere.
1: Esattamente, cercare di tenere le cose importanti, magari di lasciare andare non troppo le cose negative, perché anche quelle in qualche modo insegnano qualcosa. Allora Marco, dove poter cercare, trovare i Morgana, il loro progetto sul web?
2: Allora, ci trovate un po' su tutti i social, Instagram, Facebook, come Morgana Pro, o comunque sul sito www.morganaband.it trovate tutti i collegamenti e le informazioni.
1: E loro sono i Morgana, quest'oggi al Supermarket Show con Stupida Follia. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: E tra poco 10 vasi in consegna a casa di una povera signora che fa di tutto per farci capire, ma io non ho ordinato nulla.

0: Pronto signora, scusi, salve, il corriere.
1: Ah, dimmi.
0: Sì, no, per lo scarico, sta arrivando un ragazzo con i 10 vasi, mi raccomando che non ci sia spazio lì fuori.
1: Guardi, io non ho ordinato niente.
0: Ah, non lo so, noi abbiamo, dunque, viale...
1: Sì, il numero 33,
0: esatto,
1: io
0: sì.
1: Non ho ordinato niente, che corriere, che cosa deve portare?
0: 10 vasi cinesi, che sono belli grossi anche, sono un po' ingombranti.
1: No, no, non è roba mia.
0: Ah no, perché tra l'altro sì, c'è anche la, c'è anche uno che si accende, che si fa la musica, sente? Faccio sentire, sente che si sente la musica?
1: Guardi, io non ho ordinato niente e da me non deve arrivare niente.
0: Però
1: quindi sarà dall'altra parte. Io sono indipendente, non c'entro niente.
0: No, no, no, lo so, no, ma noi non lo so se è indipendente o quello che sia. Però siccome il ragazzo deve scaricarli, li lascia lì davanti,
1: no,
0: casa.
1: No, da me non lascia niente perché io non apro il cancello.
0: No, no, ma li lascia fuori. Li lascia fuori.
1: Ci sono due cancelli. Uno è quasi sempre aperto, il mio è sempre chiuso. Quindi io non accetto niente, ma roba, no, d'altro.
0: Però no, quello che vogliamo capire, cioè i suoi vasi li dobbiamo mettere di là nel cancello aperto?
1: Ah, certo, non da me. Io non ho ordinato niente, non voglio niente.
0: No, però sopra c'è scritto il suo nome, quindi cioè dopo succede che qualcuno la chiama e se
1: ne
0: fa.
1: Ah, io non lo so.
0: Ma perché, scusi,
1: ha ordinato sta roba? Io non conosco nessuno dall'altra parte.
0: Ma scusi, quello che abita di fronte a lei cosa ha ordinato dei vasi a nome suo?
1: Io non lo so.
0: Come non lo sa?
1: So
0: ci abita lei lì, mica io ci abito, signora, mi perdoni, cioè lo dovete sapere.
1: Guardi, io abito in via 33 e sono qui assieme a mio figlio che in questo momento non c'è.
0: Non è che le ha ordinati suo figlio?
1: Non ha ordinato niente.
0: Non è che suo figlio le ha ordinati a volte?
1: Quindi ci sarà un'altra parte del condominio che avranno ordinato qualcosa.
0: Ma scusi, siccome sono sei vasi, sei, dieci, non ricordo, fate metà per uno e così almeno siete a posto.
1: No, no, io non accetto niente, voi metteteli dove volete, lasciateli fuori dal cancello, se di là il cancello è
0: aperto,
1: lasciateli pure dove vi pare.
0: Li lasciamo dove è aperto.
1: Io non conosco nessuno chi c'è di là.
0: E se poi si rompono, dopo non è che succede qualcosa, no?
1: Io, guardi, io non so niente. Voi lasciateli dove vi pare, ma non da me.
0: Allora li lasceremo lì fuori dove troviamo spazio, signora.
1: Ma dove trovate il cancello aperto?
0: Sì, li mettiamo lì dentro.
1: Potrete anche entrare e lasciarli lì nel terrazzo suo.
0: Ah, ok.
1: Io non c'entro con loro di là.
0: Ho capito. Allora li lasciamo lì e dopo eventualmente vi mettete d'accordo tra di voi, d'accordo?
1: Lasciateli dove vi pare.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Non è roba mia.
0: D'accordo, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, grazie per essere giunti alla fine con noi anche di questa puntata di oggi. È stato un piacere farvi compagnia. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify troverete la sezione Le interviste di Supermarket con tutti i ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato a far conoscere la loro musica. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao! Lover.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta. Revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto. Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Volley, brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, non ci sarà. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsaticon, DJ.

0: In luglio, se non addirittura prima, mette le ruote. Adesso che siamo in pieno agosto, settimana del Ferragosto, abbiamo proprio le ruote larghissime, quelle che vanno sulla spiaggia a Ciotoli, a pietroni ben levigati, dove ci si può andare anche a piedi nudi, attenzione, perché almeno l'onda del mare serve a quello, ma anche dove la spiaggia è finissima, perché abbiamo proprio le ruotone larghissime, quindi da sotto l'ombrellone riusciamo lo stesso a collegarci con oltre 80 emittenti in tutta Italia, in tutta Europa e anche al di fuori dei confini oceanici. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche sulla vostra antenna di fiducia. Il momento di DJ K7, una Summer Edition che mette in pratica davvero il racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti, a raccontarci cosa face la nostra amica Ludovica Meo, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Eccomi.
0: Ciao Ludo, grazie per aver accettato il nostro invito, perché noi sappiamo che l'uccellino, no, ci ha detto che c'è una novità in libreria a tua firma. Addirittura ti sei portata nello scrivere un romanzo, giusto?
1: Libricino piccolissimo.
0: Ah, quindi un breve racconto, no? Perché poi in questo momento tutti vivono di corsa, non si ha mai voglia di leggere dei super volumi, no? Quindi in poche pagine te la sbrighi, ed è un racconto che ha anche un suo scopo sociale impegnato, giusto?
1: Sì, è un mio racconto che purtroppo racchiude metà della mia storia, avendo subito bullismo per via del mio fisico.
0: Ah, quindi un po' in qualche maniera una parte autobiografica, anche se hai preferito ambientarlo in una situazione lontana.
1: Sì, sì.
0: E quindi è ambientato in Africa e c'è questo bimbo che ha bisogno di aiuto per imparare a socializzare.
1: Sì, c'è questo bambino che comunque non aveva niente, i genitori non riuscivano a pagargli la scuola, perciò anche ho voluto raccontare questa cosa proprio per far capire che noi da persone normali dobbiamo aiutare questi bambini che purtroppo non si lamentano, e noi ci lamentiamo di cose piccole e loro non si lamentano nemmeno di non avere una casa sotto al tetto. Quindi assolutamente dobbiamo sensibilizzare questo argomento. Io l'ho voluto fare con questo libro, Il cuore scintillante.
0: Benissimo, allora che dire, Ludo, grazie. Il cuore scintillante, che è in distribuzione un po' dappertutto, basta scriverlo, cercare, comunque anche contattando la redazione di 7va.fm si possono avere informazioni per poterlo ricevere tranquillamente. Ludo, grazie per questo tuo intervento e alla prossima, perché ci darai i ragguagli sulle tue attività e quelle un po' che più ti interessano, che riesci a portare a conoscenza dei nostri ascoltatori, ok?
1: Grazie a voi.
0: Ciao, alla prossima. Ludovica Meo, Il cuore scintillante.

Questa Energy firmata God of War, Who Made Who. Ci spostiamo in posizione numero 22, new entry di 7 giorni fa, in attivo di un livello.

test prevalentemente italiano, perché Ada Reina è un po' italiana, un po' argentina, un po' peruviana, ed ecco questa miscela esplosiva, ecco svelato il segreto di cotanto assortimento, di cotanto

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo de
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo de
3: From 7va.fm/altiradio.
4: Ed eccoci anche oggi, benvenuti su Algo Day. Un saluto alla redazione di 7va.fm e a tutte le altre radio collegate da me, da Consuelo. Oggi parliamo della regola dello start, i famosi 3 minuti. È una regola che conoscete, sapete di cosa si tratta? Beh, intanto è una verità scomoda quella di cui parliamo oggi, quando il vostro cervello vi mente. Pensate quando vi svegliate la mattina e sentite quella vocina che vi dice ancora 5 minuti, dai, insomma, no, non sta cercando di farvi riposare in realtà, ma sta cercando di proteggervi da uno sforzo che nella sua logica è un pericolo. Ma oggi noi giochiamo di anticipo perché vi informo che esiste un concetto fisico chiamato energia di attivazione, ossia lo sforzo maggiore richiesto per far partire una reazione chimica. Una volta partita, la reazione poi prosegue da sola. E così la vita è uguale. Il momento più difficile non è fare il lavoro, ma è iniziare il lavoro. E allora, se siete bloccati, usate la tecnica del countdown di Cape Canaveral. Come fa? 5, 4, 3, 2, 1, go! E al via dovete compiere un'azione fisica, qualunque essa sia. Alzarsi, aprire un file, allacciare le scarpe, aprire anche la finestra, perché è importante anche la luce del giorno. Avete 5 secondi prima che i vostri dubbi prendano il sopravvento. Beh, preparatevi, eh. Oggi è un Algo Day perché non aspettiamo il permesso di nessuno per partire. Accendiamo i motori subito. Lo facciamo con la musica e con questo pezzo bellissimo.

San Giovanni con Veramente. Siamo ancora insieme su All Good Day. Abbiamo rotto l'inerzia, ora però dobbiamo gestire la velocità di crociera. Sapete perché a volte lavorare per ore non vi stanca? Si chiama stato di flow o transagonistica. È dunque quel momento in cui la sfida che avete davanti è perfettamente bilanciata con le vostre competenze. Ma come ci si entra? A comando? Beh, la scienza ci aiuta in tal senso. Il segreto è il ritmo circadiano combinato al BPM. Se state affrontando compiti ripetitivi, avete bisogno di musica sopra i 125 battiti al minuto per mantenere alta la dopamina. Se invece dovete creare, la musica lo-fi o i rumori bianchi aiutano a isolare la corteccia prefrontale. E poi c'è il trucco delle micro vittorie. Cosa fare? Dividete la vostra ora in blocchi da 25 minuti. Si chiama tecnica Pomodoro. Quando suona il timer avete vinto un round. Il vostro cervello adora vincere e quindi ogni micro vittoria rilascia una scarica di energia che vi spinge al round successivo. Non è fatica, in realtà è strategia. Non è bellissimo questo? Non è meraviglioso?

Ed è sicuramente tutto più meraviglioso, se si può dire più meraviglioso, organizzarsi la vita, no? Affinché, ecco, la mattina ci si alzi con più sprint e con più voglia di fare. E tra i vari suggerimenti c'è quello, ad esempio, di preparare tutto la sera prima, così la mattina bisogna solo spingere, premere il play. Si chiama questa riduzione degli attriti: meno decisioni da prendere appena svegli, più energia per le cose che contano. Bisogna ricordare che il successo non è un evento catastrofico o improvviso, è un effetto domino. Ogni piccola azione go che fate sta preparando il terreno per un traguardo che vedrete tra un mese o un anno.

0: Il ritmo giusto per affrontare la giornata è proprio questo. E quindi adesso vi lancio una sfida. Chiuso questo appuntamento, dopo i miei saluti, non esitate, fate quella telefonata, inviate quella mail che vi mette ansia, fatelo e basta, trasformate l'adrenalina in azione. Io sono Consuelo, questo è stato il vostro Olgo Day. La linea torna a 7va.fm a tutte le altre radio collegate. Restate in movimento, il mondo non aspetta, non aspetta chi sta fermo. Alla prossima, fra una settimana. Ciao.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18.30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sarah Curtis, in finale nei 50 d'orso, dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza, a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il nuoto, un'altra prestazione pazzesca di Sarah Curtis agli europei in corso a Parigi. L'azzurra entra ancora di più nella storia, prova chiusa col tempo di 26.56 ed è medaglia d'oro nei 50 d'orso davanti a Molu e Cox. Nuovo record del mondo per la 19enne azzurra. Occhi ora su Christian Mantegazza, caccia di una medaglia nei 200 rana. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16.05.28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'undicesimo tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkacz e Saraceni, che puntano alla medaglia, e per pernici negli 800 metri. A Birmingham intanto altra grande prova di Eloisa Coiro, che centra la finale degli 800 metri. Siamo al calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma, questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale per sostenere le visite mediche. Gattuso lo attende a braccia aperte. Il tecnico biancoceleste, che cerca un vero finalizzatore, alza intanto l'asticella. Spunta l'idea Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter si è svincolato dal Galatasaray, dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto. I colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Love Tomorui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfè per un grave infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Meano, dalle Dolomiti al tuo cuore, la passione che risuona.

Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Bloccati sulla Dibona, soccorsi nella notte due britannici. Nella notte il soccorso alpino di Cortina ha effettuato un intervento sulla ferrata Ivano-Dibona, nel gruppo del Cristallo, per soccorrere una coppia di escursionisti britannici. Una donna di 32 anni, infortunatasi a una caviglia, è stata recuperata e trasportata all'ospedale Codivilla, al termine di un'operazione complessa, conclusasi all'1:40. Truffa a un anziano. Arrestati 4 uomini, recuperati gioielli per 400 grammi d'oro. 4 uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Belluno per aver truffato un anziano di 87 anni, facendosi consegnare gioielli e preziosi, sotto false pretese di essere appartenenti alle forze dell'ordine. L'operazione ha portato al recupero di circa 400 grammi d'oro. Crisi idrica. L'emergenza si estende. Manovre notturne fino al 20 agosto. La crisi idrica nella provincia di Belluno continua a intensificarsi, coinvolgendo anche Ponte nelle Alpi. In attesa di un calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, Servizi Integrati Bellunesi ha annunciato manovre notturne per gestire la situazione fino al 20 agosto. Dopo furti e reati nel bellunese, rimpatriato 32enne pakistano. Un uomo di 32 anni, responsabile di una serie di reati contro il patrimonio e la persona in diversi comuni del bellunese, è stato rimpatriato.

arrestato in Pakistan. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia il 9 agosto, ponendo fine al suo percorso in Italia. Agricoltura. Segnali positivi dalla montagna bellunese. Il rapporto sulla congiuntura agroalimentare di Veneto. Agricoltura evidenzia un bilancio positivo per l'agricoltura veneta nel 2025, con segnali di crescita e consolidamento delle produzioni tipiche della montagna bellunese. A livello regionale, il valore della produzione agricola ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua. Siamo fragili,

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: a che torni a casa.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

per accompagnarti ovunque tu sia.

Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두부됐음을.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Giovedì 13 agosto, dopo questa sera, solo poche ore ci dividono dal tradizionale Ferragosto, festeggiato in tutte le località di villeggiatura, dove molte delle quali non fanno mancare l'intrattenimento musicale e i tradizionali fuochi d'artificio, sperando non quelli rumorosi. Anche noi di Remember anticipiamo scoppiettanti il programma con la consueta anteprima, che darà modo alle radio collegate di interfacciarsi con questo programma dall'Italia e dall'estero.

Nel magico mondo della musica internazionale, una delle voci che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama della disco è di sicuro Roberta Kelly, cantante statunitense diventata nota con il 1977 di Zodiac, prodotto da Giorgio Moroder.

se voi poteste tornare indietro nel tempo per soli 5 minuti e aveste una monetina per il jukebox e nel bar, in quel momento, ci fosse una ragazza e voleste far colpo su di lei, cosa mettereste? Un brano disco oppure un lento? Sbrigatevi a pensarci, che il tempo passa e forse lei se ne va.

Francamente non so se per conquistare la ragazza di prima sarà stata la scelta giusta il motivo di George Harrison. La decisione è stata presa dal mio autore Morillo, il quale omaggia più il direttore artistico che una bella ragazza con My Sweet Lord, mio dolce signore. Io invece avrei optato per Carlos Santana con Samba Patì, o forse con quella moneta le avrei offerto una gazzosa.

0: Quando ti dicono che d'estate per combattere il caldo devi bere molto, tu lo fai in ogni pub che trovi aperto. Ma poi la polizia ti ferma e ti toglie la patente. Ma insomma, scusate, siate più trasparenti. È come se ora io vi dicessi che Remember è un programma con una playlist tutta infarcita di musica nuova e invece poi, ascoltandola, ne esce uno scatolone di vinili anni 70-90 che per tradizione del nostro staff risulta internazionalmente legata ai ricordi, quelli che tolgono il posto alle parole e si lasciano ascoltare.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Per chi soffre di quel passare del tempo che vi fa sentire più vecchi, ci pensiamo noi a risollevare il morale. A volte con la delicatezza e la sensibilità artistica di personaggi come Céline Dion. In altri momenti con una sorta di pugno nello stomaco simile ad un jab, per usare un gergo pugilistico, improntando l'ascolto di un riff di chitarra graffiante e che penetra prorompentemente nei vostri pergugi auricolari.

ma eccole qui, le sapienti mani restauratrici del Michelangelo del vinile, il Conte Max, che ci riportano anche questa volta ad ascoltare canzoni del passato che difficilmente scivolano via dal nostro vissuto di adolescenti. Se poi aggiungiamo a ciò una regista Margherita che becca gli intro fra il sottoscritto che finisce di argomentare e il vocalist che inizia la sua performance, beh, allora siete su Remember!

A volte rifletto e chissà cosa penseranno i ragazzini seduti sul sedile posteriore dell'auto dei genitori che in questo momento raggiungono i luoghi delle loro vacanze e capitano così, per caso, all'ascolto di questo podcast. Forse diranno: papà, ma non è che con quella pippa di Alberto De Gennaro ci sembrerà ancora più lungo questo viaggio? E il papà: Anacleto, figlio mio, non diamo giudizi affrettati senza nemmeno averlo ascoltato, sto imbecille!

Una canzone che può essere considerata la porta d'ingresso, lo Stargate, per salutare tutte le emittenti collegate oggi in diretta e coloro che lo faranno in replica. Questo è sicuramente il motivo che sta per arrivare e che di tanto in tanto non può mancare nella lista delle preferenze musicali di un programma, soprattutto se lui è Robbie Williams e il brano Radio.

La musica degli anni 70-90 resta sempre nel cuore perché legata alla spensieratezza del periodo, qualcosa che purtroppo le canzoni di oggi raramente riescono a trasmettere. E nel filone dance dei brani, simbolo dell'estate, la prossima proposta musicale si dimostra un grande hit del 1986, in quella seconda metà degli anni 80, dove si ascoltava anche Kim Wilde.

Tim Wilde, quello proposto è uno dei suoi motivi che mettiamo in playlist quando vogliamo far ballare i nostri ascoltatori, e funziona ancora oggi, nel 2026, con la cantante ed attrice londinese protagonista di quelle estate in cui c'era sempre qualcuno che portava in spiaggia un enorme apparato radiofonico con musicassette registrate. E bastava far partire un concentrato di soul per trasformare la sabbia, la brezza del vento e il mare in una piccola festa improvvisata. Shalamar!

Night to Remember, il progetto firmato Shalamar ci portava in una notte da ricordare. Ma quanti sono realmente quei marchi di fabbrica della musica ballata in discoteca che gli appassionati delle sonorità disco hanno potuto sentir vibrare sotto i loro piedi, definendo un

Non sempre sono hit memorabili, ma ci sono brani che non hanno scalato le classifiche europee e tantomeno le Billboard americane, ma nonostante ciò hanno lasciato un'impronta indelebile tra gli appassionati del genere definito Italo Disco. Un esempio? La performer milanese Monica Stucchi, che nel panorama artistico abbiamo conosciuto con lo pseudonimo di Valerie Dore.

Tipiche sonorità malinconiche e un tantino romantiche in quel 1984 dell'album di debutto di Valerie Dore, la quale ad oggi ha cambiato professione, non più dedicatasi alla musica ma gallerista d'arte a Milano, allontanandosi dalla scena musicale dopo che si scoprì che a dare voce ai suoi brani era in realtà Dora Carfoglio del gruppo musicale 900.

A Broadway ha brillato in musical indimenticabili nel 1989, ha poi partecipato al videoclip di Liberian Girl di Michael Jackson e nella sua New York ha scritto e prodotto brani che hanno scalato le classifiche internazionali. Parliamo di Debbie Gibson, colei che ci ha trasportati nella magia di Shake Your Love, scuoti il tuo amore.

Eh sì, cari amici audiofili, avrete sicuramente riconosciuto l'estratto del 13° album dei Queen, pubblicato nel 1989, disco che raggiunse la prima posizione nel Regno Unito e la 24esima nella Billboard Hot 200 degli Stati Uniti. Era The Miracle. Ma forse il singolo non aveva bisogno di presentazione, poiché gli appassionati del gruppo britannico sanno che questo, come tante altre tracce, hanno da sempre catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo.

It's my turn, è il mio turno, cantava Diana Ross, e inconfutabilmente il suo turno è arrivato qui, sulle frequenze FM, sul DAB, all'interno dello streaming, delle emittenti che in questo istante irradiano Remember. Ovunque voi siate adesso, è sempre il mood confacente a godere di atmosfere lounge, magari accompagnate da un aperitivo fresco e leggero, oppure ricco e deciso, come il motivo che ascoltiamo adesso.

0: Era alla fine degli anni 70 e nelle hit parade radiofoniche era impossibile non sentirla, poiché quel vinile patinato passava quotidianamente di mano in mano tra gli addetti ai lavori dell'epoca, e in maniera contagiosa a contribuirne l'ascolto ci pensava il pubblico, richiedendola al DJ di fiducia.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Qui in radio a volte ci facciamo dei film mentali. Stabilire la canzone in lingua inglese più bella di sempre è soggettivo, ma capolavori indimenticabili che hanno dominato le classifiche globali sognando la storia della discografia ne abbiamo parecchi. E da un recente sondaggio radiofonico britannico, quella che ora ascoltiamo rientra nella top 10 delle migliori di tutti i tempi. Live Forever, loro gli Oasis.

vivere per sempre. Questo è il messaggio lanciato dai fratelli Gallagher con il brano del 1994 destinato a dare un senso all'immortalità fisica e un inno alla positività della vita senza dover pensare di fronte ad un distributore di carburanti mi basterà un centone per fare il pieno o anche oggi dovrò rivolgermi alla banca del sangue per vendere una sacca e guadagnare 2 spicci.

Curioso ed emblematico che nel 1983 sia stato un duo danese a pubblicare un 45 giri dal titolo Sunshine Reggae e non qualche cantante giamaicano. Ma una cosa è certa, è stato un grande successo in Europa e utilizzato in colonne sonore di film come Vacanze di Natale e Natale in crociera, oltre che nella fiction romanzo criminale.

A questo punto c'è qualcosa che latita. Non abbiamo mai parlato nel corso dei vari appuntamenti della storia delle copertine che rivestono i vinili. Eppure un tempo erano proprio quelle grafiche a convogliare il nostro interesse visivo prima ancora di quello della riproduzione sonora. Qual è l'album che esteriormente pensate vi abbia colpito di più? Se anche l'occhio vuole la sua parte, come non citare la linguaccia rossa e provocatoria della storia della musica? Rolling Stones 1971 con Brown Sugar.

attiviamo le spiagge della memoria, delle prime esperienze amorose, di quegli attimi vissuti in riva al mare attorno ad un falò circondati da amici veri, un po' ingenui, un po' arroganti. Sono quelle che compongono un mosaico di piacevolissimi istanti e un cofanetto di ricordi, specchio della evocativa estate romantica o dissacrante, ma che per molti rimane la colonna sonora di quell'atmosfera oggi vintage.

0: un patchwork di suoni e atmosfere confezionate dagli America, galvanizzanti sul piano squisitamente artistico, caratterizzato da un rock leggero e vicino al sound della West Coast. Ma, contrariamente al nome della band, il quintetto in realtà si formò nel 1970 a Londra ed è sempre con la città britannica che avviene il prossimo incontro artistico.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Girls Band, pop ed R&B formatosi a Londra nel 93 grazie alle sorelle canadesi Natalie e Nicole Appleton e Melanie Blunt, con 5 album all'attivo e un brano del 1997 che diceva mai e poi mai, never never ever. Erano le All Saints e ora altra voce femminile e altra epoca, Melba Moore.

0: Quando pensiamo all'estate, al mare, alle spiagge e alle canzoni più significative delle belle stagioni passate, ci vengono in mente loro, i Wham, il duo formato dall'indimenticabile George Michael e dal chitarrista Andrew Ridgeley. Era il 1983, quando usciva un grande successo legato a Miami e le sue acque turchesi, gli alberghi sul mare e i nightclub alla moda.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Qualcuno afferma che il duo Wham abbia costruito in 4 anni di sodalizio artistico più che altre band in una vita intera. E voi siete d'accordo? Riflessioni a parte, quelle canzoni continuano ad essere parte integrante della nostra vita anche a distanza di decenni. Lo sono quelle canzoni che ci fanno sentire in vacanza anche se non lo siamo. Se cercate un momento di relax, chiudete gli occhi sognando di essere su un materassino sul mare piatto, sorseggiando un bel cocktail alla frutta.

Il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevettava un apparato chiamato radio, dando inizio ad una rivoluzione che avrebbe cambiato il modo di comunicare nel mondo. Certo, noi in quell'anno ancora non eravamo nati, ma 75 anni dopo sarebbe comparso nell'etere un pezzo di storia che continua a lasciare un segno in chi la accende, alzando il volume e rivivendo le sue vibrazioni. Era il 1972 quando usciva questo capolavoro della disco.

Cool and the Gang, protagonisti della scena funk con un sound che ha fatto proseliti di intere generazioni, regalando groove e pura energia dal ritmo travolgente, quella sin qui ascoltata in Jungle Boogie, pezzo inserito nella colonna sonora del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Io sono ogni donna, cantava Chaka Khan in questo motivo del 1978, scritto dal team Ashford & Simpson e reinterpretato nel 92 da Whitney Houston per il film The Bodyguard. E nel contempo era il ritmo che ha fatto la storia della disco. Chi di voi lo ballava in pista?

Amici di Remember, lasciate che la vostra vita danzi con leggerezza sui bordi del tempo. Con noi, dagli anni 70 e fino ai 90, ci sono canzoni che non smettono mai di smuovere ricordi. E oggi vi segnaliamo uno dei cantautori degli anni 80 tra quelli di nicchia del pop meno commerciale dell'epoca, Mr. Jackson Browne.

0: Continuano i restauri vinilici pianificati dal nostro Conte Max nella vetrina di questo podcast, coscienti che dietro ogni grande ascolto c'è chi lavora per creare l'atmosfera ideale atta ad accompagnare ogni gusto retro internazionale. Ed è così che ci appare un artista che ha trasformato il sound in energia, carisma e presenza scenica veramente magnetica, James Brown.
1: Wow!

Ai noi giunge impietoso il momento di chiudere il sipario, ma nel contempo lo facciamo in bellezza lasciandoci condurre da un'ultima calda e sabbiosa performance dedicata a tutti i vacanzieri, che siano nonni anziani, signori dall'aria distinta o persone di mezza età, l'importante ricordino assieme al sottoscritto i dischi che hanno consacrato star internazionali. E allora, baldi giovani di 50 anni fa, ci vogliamo ritrovare la prossima settimana su questa emittente e magari, scavallando pure Ferragosto in un clima si spera più mite, i dischi immortali vi attendono e pure noi di Remember, scendendo in campo anche nelle repliche settimanali.

Sugar, Maroon 5. La vostra glicemia è il lato scuro del glucosio. Oggi analizziamo il mondo dei dolciumi con lo spirito di inchiesta d'assalto e la serietà di un clown. Vi prometto una carie entro il primo blocco pubblicitario. Oggi esamineremo l'industria delle caramelle, un luogo magico dove il diabete incontra il marketing aggressivo. Mi sento un po' Willy Wonka. Willy Wonka, quello della fabbrica del cioccolato. Chi non si è ingozzato con le leggendarie pop rocks, quelle che scoppiavano in bocca? E chi da piccolo chimico non ha mai mischiato le Mentos con la Coca-Cola? Com'è il vostro rapporto con i dolci? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

È bello che lei dice facciamo tardi questa sera. In questi giorni si sta lamentando sui festini bilaterali di Sanremo. La differenza tra un festino normale e uno bilaterale: in quello normale ti diverti, in quello bilaterale chiami i carabinieri. Cioè Elettra alle 3 di notte non dorme. Katy Perry. Greetings, loved ones. Andiamo di dolcezza.

California Girls, Katy Perry, Snoopy Dogg. Sapevate che le caramelle gommose sono fatte di collagene animale? In pratica, quando mangiate un orsetto verde, state mangiando la cartilagine di un maialino che voleva fare il ballerino. Ho deciso di mettermi a dieta. D'ora in poi mangerò solo caramelle verdi. Sai, le verdure fanno bene.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, il melone d'acqua. C'è anche il melone di pane, molto molto zuccherino anche quello.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: Sapevate che alla fine degli anni Ottanta esistevano le sigarette di zucchero per bambini? Deve essere stato un colpo di genio formativo per abituare i piccoli al gesto della sigaretta in attesa del vero catrame. Noi che eravamo un po' stupidotti fumavamo le cannucce del bar come Al Capone fumava i sigari.
1: Che voglia di piangere, ho Messico e nuvole.
0: Addirittura ci furono le caramelle col dispenser a scatto che furono inventate per far smettere di fumare. Ma se il dispenser ricorda un accendino, come fai a smettere di fumare?
1: La faccia triste dell'America, il vento soffia la sua...
0: Questo momento formativo è offerto dalle caramelle di Viaggiando Night and Day.

porto al negozio di caramelle. Candy Shop, 50 Cent, Olivia. Adesso vi faccio qualche domanda, voi interagite e poi rispondo ai vostri dubbi leggendo le vostre risposte. Qual è la caramella più disgustosa che avete mai mangiato per fare i fighi? Chi di voi soffre ancora del trauma della Befana e ha ancora nascosto il carbone di zucchero duro? Qual è la caramella che rubavate sistematicamente a vostra nonna?

Candy, Doja Cat. Tra poco vi dico come si produce la caramella gommosa perfetta. Restate con noi, non cambiate frequenza. E volete un chupa chupa? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro venditore di caramelle.

0: Lollipop, Lecca Lecca, Candyman, Yawa. 33 milioni di dischi venduti questo gruppo danese. Quindi volete sapere come si produce la caramella gommosa perfetta? Anni e anni di studio a bilanciare la resistenza alla trazione gommosa RTG. Una caramella deve opporre la stessa resistenza di un pneumatico da neve. Il vero segreto è la cera carnauba, la stessa che usate per lucidare la carrozzeria della macchina. Ecco perché dopo un pacchetto di orsetti i vostri denti brillano come il cofano di una berlina. Altro che dentifricio ai licheni. Tra poco le vostre risposte.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: Coca Zero. Pinguini tattici nucleari. Siete su Viaggiando nei Tenere del Show. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino.
1: Dopo l'ebbrezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Ugo voleva rispondere alla domanda sul trauma della Befana. Dal 98 ha un pezzo di carbone di zucchero talmente duro che il padre l'ha usato come mattone. Kevin da Cinisello: io rubavo sempre la Rossana, ma è una trappola per nipoti, la carta è fatta apposta per far rumore e si sente a 3 chilometri. Se trovi una Rossana in fondo a una borsa, non importa che sia del 94, è ancora commestibile. Negli anni 70 un'azienda svedese provò a creare la caramella eterna, ma era così resistente che i collaudatori finirono per usarla come gomma da cancellare.

Bruno Mars, Lady Gaga, Just Might. Adesso faccio lo spot. Sei stanco delle solite fragole chimiche? Sei stufa del solito limone che sa di detersivo per i piatti? Assapora il brivido dell'imprevisto con il nostro nuovo pacchetto speciale, le caramelle esistenziali. Tra poco. Gwen Stefani, Rich Girl. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Tra poco le caramelle esistenziali. Intanto Britney Spears. Oops, I did it again, l'ho fatto ancora.

Le nuove caramelle esistenziali, perché la vita è amara e noi la rendiamo masticabile. La caramella gusto ufficio postale, una caramella grigia che sa di carta umida, timbri, il retrogusto di torni domani che oggi il sistema è bloccato. Poi c'è la caramella ritardo treno. Inizia dolce, ma non finisce più. Più la mastichi, più senti l'odore di ascella del passeggero accanto a te e il sapore di panino di plastica pagato 12 euro. C'è anche la caramella gusto riunione su Zoom, la caramella che ti toglie la parola, lasciandoti solo il sapore del microfono spento mentre cerchi di dire qualcosa di intelligente. Avvertenze possono causare crisi d'identità. Tra poco vi parlo dei coloranti industriali degli anni 70, noi sopravvissuti. E 123, 110 e 127.

Negli anni 70 c'era il Far West alimentare. Le caramelle avevano dei colori così vibranti da essere visti dallo spazio. Io sono ancora fosforescente. Una chimica demenziale, si potrebbe dire. C'era il colorante E110, giallo burro e giallo sole, usato nelle caramelle gommose e nelle bibite gassate dell'epoca. Causava iperattività nei bambini. C'era l'eritrosina, le 127, le ciliegie candite di color rosso nucleare. Ti rimaneva in bocca per 2 giorni. Fu limitato quando capirono che interferiva con la tiroide. Poi c'è il rosso amarante E123. Mars addirittura eliminò le caramelle rosse per 10 anni. Noi degli anni 70 siamo come cavie da laboratorio. Abbiamo dei colori vibranti.

Anche perché negli anni 70 le caramelle te le davano anche di resto al supermercato. Quel resto da 5, 15, 20 lire, la commessa te lo dava in caramelle. Tu eri tutto contento, mamma ti ha mandato a comprare il latte e tornavi con le caramelle. Non sono mai stato magro in vita mia. Ci sarà stato un motivo.

dopo le caramelle esistenziali, vi regalo anche i tre regali dolciari della disperazione. Sono quei regali che ricevi solo quando qualcuno ti odia veramente. Oh, se tua zia, che ha piena di caramelle la credenza, non esce di casa dal 92 e ricicla tutto. Al terzo posto ci sono i fruttini di zucchero solido, quelli a forma di fragolo o banana che, fatti una pasta così dura che quando cadono per terra rompono le mattonelle. 99% di colorante e 120, 1% di polvere di marmo. Poi ci sono le gelatine alla frutta sfuse, quelle che trovi nei cesti natalizi aziendali. Hanno la consistenza di un giocattolo masticabile per cani e un sapore di frutti di bosco abre magique. Al primo posto dei dolci della disperazione ci sono i boeri con liquore scadente, il regalo di eccellenza per chi vuole farvi fallire socialmente. Un morso e viene investito da un'ondata di alcol che sa disinfettante ospedaliero. E nella carta non trovi nemmeno il numero per richiedere al barista ancora boeri. Sì, perché nei boeri c'era 1, 2, 5 e poi bottiglia. Ti davano una bottiglia del famoso amaro della Milano da bere degli anni 80. E la mia infanzia è stata difficile. E tra zuccheri, coloranti e un tocco di rossano il nostro party, quest'ora di Viaggiando finisce qui con un festino bilaterale. Andiamo a trovare Elettra Lamborghini. E non potevamo che chiudere quest'ora con zucchero, ovviamente. Viaggiando Night in the Radio Show continua sempre, la musica va avanti, H24, 7 giorni su 7 sulla vostra radio del cuore. Come i cuoricini che mettete su Instagram. Non c'è più rispetto. Non c'è più.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.